0: vissuto fino al 2012 in via Paolo Fabbri 43, che poi è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. Sentiamo il racconto della nostra inviata.
1: Si stringe intorno al suo poeta in tanti, sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, sotto il portoncino di fiori, biglietti, una bottiglia di vino. Al centro della strada tanti cittadini seduti in piedi fanno un cerchio, c'è chi ha portato chitarre, percussioni, tutti cantano le sue canzoni.
2: Fin da piccola mi hanno cresciuta Pane e Guccini e siamo qua per rendergli onore alla vita, al maestro, al poeta.
3: Il mio amore per Guccini è nato perché mio zio fin da piccolina me lo metteva in macchina e quindi sono cresciuta con le sue canzoni.
1: Un'emozione forte, quanto amore ci dicono ha lasciato in eredità all'umanità.
3: No, è un amore passionale, è stato un grandissimo poeta, ci lascia con una bellissima eredità.
4: Testi che sono sempre attuali, sempre veri.
1: Il testo che l'ha più colpita?
5: Il titolo di un album, di amore, di morte e di altre sciocchezze. Riassume la sua ironia e profondità in un'unica frase.
6: Voglio pensare che ancora ci ascolti.
1: Da Bologna, Elena Paba, GR1.
0: Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier in commissione Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti e l'ha invitata a un confronto politico diretto, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica a Conte dalla premier arriva via social.
7: Il lavoro della Commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Non è un processo personale, dice Giorgia Meloni. La premier affida un messaggio social alla replica a Giuseppe Conte. La Verità scrive: non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulle decisioni assunte, sulla gestione dell'emergenza, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica, non è un modo per gettare fango, conclude Giorgia Meloni. Quindi contro i 5 Stelle è loro il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR1.
0: E alle parole della premier è arrivata l'ulteriore replica di Conte: io ci sono sempre stato e sempre ci sarò per dare delle risposte al paese, tu li hai 5 minuti per farlo, ha scritto sui social citando alcune delle recenti vicende oggetto di scontro politico come Delmastro o Santanchè. A noi piace la verità, a voi evidentemente fa male. E ancora braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Crans Montana, costata la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. La procura elvetica ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerarla parte lesa. La Farnesina ha già presentato ricorso. Trump è tornato a parlare di Iran dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici mentre si attende l'ufficialità dell'accordo tra Teheran e l'Oman sulla navigazione di Hormuz. In particolare il transito potrebbe essere impedito alle navi definite ostili, tra cui quelle statunitensi e israeliane. Intanto un raid dei ribelli yemeniti Houthi nel sud-ovest dell'Arabia Saudita ha provocato 11 feriti. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, l'estate 2026 può diventare la più torrida di sempre. Oggi 26 città su 27 bollino.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: Occhino con i paradenti e le lezioni di vita, segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici, amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini, teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici, se il mondo è malato aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci siamo.

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'addio a Francesco Guccini, centinaia di messaggi per il cantautore morto a 86 anni. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. La Premier Meloni ha ringraziato Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni. Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. I funerali si svolgeranno domani in forma privata a settembre, una cerimonia commemorativa. E il fascino letterario delle sue canzoni, l'impegno, l'ironia, la goliardia, le serate all'Osteria delle Dame e al Club Tenco. Roberto Vecchioni ricorda così l'amico di sempre.
2: Ci siamo conosciuti perché andavo a sentire questo cantautore che amavo dai dischi, andavo nelle sale, nelle cantine dove cantava a Bologna, portavo la mia chitarra e cantavo anch'io le mie canzoni, ma a parte l'avvelenata che avrei voluto scrivere assolutamente. Io avrei voluto scrivere Incontro perché è una canzone bellissima sulla difficoltà di trovare la verità, e anche Bisanzio che è più o meno sullo stesso tema. Cioè sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava, ha un tema, ha un contenuto, parla agli uomini, a tutti.
1: E omaggio della RAI a Francesco Guccini, che ha modificato alcune parti del palinsesto per proporre testimonianze e materiali d'archivio. Interviste e partecipazioni a diversi programmi sui canali RAI sono disponibili su Rai Play, compresa la sua prima volta in TV, ospite di Caterina Caselli. Alle 19.10 di domani Rai Movie proporrà invece Radio Freccia, il film d'esordio della regia di Luciano Ligabue, nella quale Guccini recitò. E vediamo la politica, botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti. La replica di Meloni arriva sui social: la verità sul Covid non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. E l'audizione di Conte, ma anche la legge elettorale e il decreto migranti ad animare il dibattito politico.
3: Giorgia Meloni è la regista degli attacchi, mi affronti, accusa Giuseppe Conte, che assicura da me nessun illecito, la commissione è un plotone di esecuzione.
4: Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia.
3: Conte, che poi spiega di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. Il documento di cui parla è già stato vagliato dai magistrati con esito opposto a quello da lui evocato, accusa replica Fratelli d'Italia, che con Lucio Malan accusa scambia la commissione per un comizio.
5: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
3: Tornano sulle chat del mastro le opposizioni. La Premier dice sempre di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia, insiste il PD che rincara, se non stanno nascondendo nulla consentono ai magistrati di fare il loro lavoro. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e il via libera della Camera al decreto giustizia migranti. E la Lega rivendica, l'Italia detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR1.
1: Braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Tramontana. La Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della Procura di Siona alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui, lo ricorderete, morirono anche sei nostri connazionali. Per i magistrati elvetici lo Stato italiano non sarebbe parte lesa. E Trump torna a parlare di Iran dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici con Teheran. Intanto si attende la conferma ufficiale dell'accordo tra l'Iran e l'Oman sulle nuove regole per la navigazione a Hormuz. In particolare l'attraversamento potrebbe essere impedito alle navi definite ostili, tra cui quelle statunitense e israeliane. Oggi il presidente turco Erdogan sarà in Arabia Saudita, previsto anche l'incontro con il primo ministro del Pakistan, Sharif. E si è conclusa a Roma la 3 giorni di dialogo tra Libano e Israele, definito produttivo, al centro le cosiddette zone pilota nel sud del paese dei cedri, dove il ritiro israeliano dovrebbe lasciare spazio all'esercito libanese chiamato a contrastare gli Hezbollah. Non è stato però raggiunto alcun accordo su quali paesi saranno rappresentati nel comitato che dovrà verificare l'effettiva bonifica del sud del paese, ma proprio il Libano meridionale nelle scorse ore ha registrato ulteriori attacchi da parte di Israele. E in Ucraina poco fa i media hanno lanciato l'allarme, hanno raccontato di un allarme aereo a Kiev in altre regioni dell'Ucraina.
6: Rai.
0: RAI, Radio 1 Sport.

RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader 5 Stelle ha accusato la presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica a Conte della premier arriva via social. La commissione scrive: non è un processo contro una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. Io ci sono sempre stato e sempre ci sarò per dare delle risposte al paese. L'ulteriore replica dell'ex presidente del Consiglio, che ha invitato Meloni a fornire delle risposte su alcune vicende oggetto di polemica politica, come i casi del Mastro e Santanchè. L'addio a Francesco Guccini, gigante della musica italiana, non solo cantautore ma anche scrittore e attore, morto a 86 anni nella sua Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Centinaia di messaggi di cordoglio. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. Continuerà a cantare le sue canzoni, ha dichiarato la premier Meloni, e la musica di Guccini ha risuonato per le strade di Bologna, anche in via Paolo Fabbri 43, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012 e che dà il titolo a uno dei suoi album più celebri. Ancora rapporti tesi tra l'Italia e la Svizzera sulla vicenda di Crans Montana. Sentiamo.
2: Arriva da Sion la lettera con cui la procura respinge a distanza di 3 mesi la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dall'Italia per l'assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, una tesi contro cui l'Italia ha già presentato ricorso. Intanto dall'inchiesta emerge un nuovo video della tragedia. Si vedono i giovani che cercano di sfondare le vetrate del locale già in fiamme, le urla disperate. Sulla strage, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, risultano al momento 15 indagati, tra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellazione e il sindaco di Crans Montana. I reati ipotizzati sono l'incendio, le lesioni aggravate e l'omicidio colposo. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Trump è tornato a parlare di Iran dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici. Intanto Teheran e l'Oman hanno completato l'ultima stesura dell'accordo sulla navigazione di Hormuz, mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran. Oggi il leader turco Erdogan sarà a Riyadh, dove incontrerà il principe saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. Prevista la firma di un patto di mutua difesa tra i 3 paesi. È un nuovo appello alla pace, rivolto soprattutto alle nuove generazioni, arrivato da Papa Leone ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del meeting della gioventù francescana.
3: Andiamo ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti?
4: È il mandato che Leone XIV affida ai giovani arrivati da tutta Europa a Santa Maria degli Angeli. Nella festa della Trasfigurazione del Signore, il Papa celebra messa di fronte alla Porziuncola di San Francesco, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. L'Europa e il mondo, dice Prevost ai giovani, cercano in voi nuovi santi. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza, no alla violenza, fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare, non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
3: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
4: Prima della celebrazione, dialoga con i ragazzi. Ai cristiani, ha ricordato Leone, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, umili, accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
1: New entry nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, le spiagge della Normandia, teatro dello sbarco alleato il 6 giugno del 44 e simbolo della liberazione dell'Europa dal nazifascismo.
5: Molti conoscono le spiagge della Normandia, nei punti dove avvenne lo sbarco degli alleati il 6 giugno.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'addio a Francesco Guccini. Centinaia di messaggi per il cantautore morto a 36 anni. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. La Premier Meloni ha ringraziato Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha scritto. I funerali si svolgeranno domani in forma privata a settembre, una cerimonia commemorativa. Il fascino letterario delle sue canzoni, l'impegno, l'ironia, la goliardia, le serate all'Osteria delle Dame e al Club Tenco. Roberto Vecchioni ricorda così l'amico di sempre.
2: Ci siamo conosciuti perché andavo a sentire questo cantautore che amavo dai dischi. Andavo nelle sale, nelle cantine dove cantava a Bologna. Portavo la mia chitarra e cantavo anch'io le mie canzoni. Ma a parte l'avvelenata che avrei voluto scrivere, assolutamente. Io avrei voluto scrivere Incontro perché è una canzone bellissima sulla difficoltà di trovare la verità. E anche Bisanzio, che è più o meno sullo stesso tema. Cioè, sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava. Ha un tema, ha un contenuto. Parla agli uomini, a tutti.
1: Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti. La replica di Meloni è arrivata sui social. La verità sul Covid non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. Ed è l'audizione di Conte, ma anche la legge elettorale e il decreto migrante ad animare il dibattito politico.
3: Giorgia Meloni è la regista degli attacchi, mi affronti, accusa Giuseppe Conte, che assicura da me nessun illecito, la commissione è un plotone di esecuzione.
4: Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia.
3: Conte, che poi spiega di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. Il documento di cui parla è già stato vagliato dai magistrati con esito opposto a quello da lui evocato, accusa replica Fratelli d'Italia, che con Lucio Malan accusa scambia la commissione per un comizio.
5: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
3: Tornano sulle chat del mastro le opposizioni. La Premier dice sempre di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Insiste il PD che rincara: se non stanno nascondendo nulla, consentono ai magistrati di fare il loro lavoro. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e il via libera della Camera al decreto giustizia migranti. E la Lega rivendica: l'Italia detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR1.
1: Braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Kramuntana. La Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della procura di Sion alla costituzione di parte civile in inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui, lo ricorderete, morirono anche sei nostri connazionali. Per i magistrati elvedici lo Stato italiano non sarebbe parte lesa. E Trump torna a parlare di Iran dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici con Teheran. Intanto Iran e Oman sono giunti alla fase finale della stesura di un accordo temporaneo per regolamentare il passaggio delle navi commerciali nello stretto di Hormuz, mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran. E oggi il presidente turco Erdogan sarà in Arabia Saudita. Ha previsto l'incontro anche con il primo ministro del Pakistan, Sharif. E si è conclusa a Roma la tregione di dialogo tra Libano e Israele, definito produttivo. Al centro le cosiddette zone pilota nel sud del paese dei cedri, dove il ritiro israeliano dovrebbe lasciare spazio all'esercito libanese chiamato a contrastare Hezbollah. Non è stato però raggiunto alcun accordo su quali paesi saranno rappresentati nel comitato che dovrà verificare l'effettiva bonifica del sud del paese. Proprio in Libano meridionale, nelle ore notturne, si sono registrati ulteriori attacchi israeliani. E veniamo alla cronaca. Tragedia in montagna. Una turista di 14 anni è morta durante un'escursione sull'Atemar al confine tra Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la giovane stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. Un trentenne è stato ferito con colpi di arma da fuoco a Fasano, in provincia di Brindisi, mentre si trovava nel suo appartamento. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale, dove è stato operato d'urgenza. Il trentenne, che è stato colpito al ventre, non è in pericolo di vita. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

0: GR1.
1: Buongiorno da Erika Crispo, botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti, definendo la commissione un plotone di esecuzione. E via social arriva la replica della premier.
2: Il lavoro della Commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Non è un processo personale, dice Giorgia Meloni. La premier affida un messaggio social alla replica a Giuseppe Conte. La Verità scrive: non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulle decisioni assunte, sulla gestione dell'emergenza, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica, non è un modo per gettare fango, conclude Giorgia Meloni. Quindi contro i 5 Stelle è loro il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR1.
1: L'addio a Francesco Guccini, gigante della musica italiana, è morto 86 anni nella sua pavana sull'Appennino Tosco Emiliano. Domani funerali in forma privata, a settembre la commemorazione pubblica. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha dichiarato la Premier Meloni, e la musica di Guccini ha risuonato nella strada di Bologna, dove ha vissuto fino al 2012, in via Paolo Fabbri 43, che è poi anche il titolo di uno dei suoi album più celebri, Il racconto della nostra inviata.
3: Si stringe intorno al suo poeta in tanti sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, sotto il portoncino di fiori, biglietti, una bottiglia di vino. Al centro della strada tanti cittadini seduti in piedi fanno un cerchio, c'è chi ha portato chitarre, percussioni, tutti cantano le sue canzoni.
4: Fin da piccola mi hanno cresciuta Pane Guccini, siamo qua per rendergli onore alla vita, al maestro, al poeta.
5: Il mio amore per Guccini è nato perché mio zio fin da piccolina me lo metteva in macchina e quindi sono cresciuta con le sue canzoni.
3: Un'emozione forte, quanto amore ci dicono ha lasciato in eredità all'umanità.
5: No, è un amore passionale, è stato un grandissimo poeta, ci lascia con una bellissima eredità.
6: Testi che sono sempre attuali, sempre veri.
3: Testo che l'ha più colpita.
7: Titolo di un album. Di amore, di morte e di altre sciocchezze. Riassume le sue ironie e profondità in un'unica frase.
8: Voglio pensare che ancora ci ascolti.
3: Da Bologna, Elena Paba, GR1.
1: E ancora braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Crans-Montana, costata la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. La procura elvetica ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerarla parte lesa. La Farnesina ha già presentato un ricorso. Trump è tornato a parlare di Iran, dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici. Intanto Teheran e l'Oman hanno completato l'ultima stesura dell'accordo sulla navigazione di Hormuz, mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran. Oggi Erdogan sarà a Riyadh, dove incontrerà il principe saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, prevista la firma di un patto di mutua difesa tra i tre paesi. Meta dovrà pagare una maxi multa da 567 milioni di dollari, lo ha stabilito un giudice del New Mexico negli Stati Uniti, dopo che il colosso di Facebook e Instagram è stato condannato per non aver tutelato i minori sui social. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti non maggiorenni. La multa si aggiunge ai 375 milioni di sanzioni civili già disposte imposte per un totale di oltre 900 milioni. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, l'estate 2026 può diventare la più torrida di sempre. Oggi 26 città su 27 bollino rosso, allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. E anche la situazione traffico è difficile in questo weekend di esodo d'agosto. Domani sarà bollino nero quando sulle autostrade è atteso il picco delle partenze verso le località di vacanza. Lo sport, gli europei di nuoto di Parigi, quinto oro in 5 gare per Chiara Pellacani, la 24enne romana entra nella storia conquistando con Elisa Pizzini anche il
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'intervento il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti. La replica di Meloni arriva sui social. La verità sul Covid, ha detto, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump torna a dirsi fiducioso sulla conclusione di un accordo breve per la stabilizzazione del Golfo Persico. Iran e Oman sono giunti alle fasi finali della stesura di un'intesa temporanea per regolamentare il passaggio dei mercantili nello stretto di Hormuz. Si attende la conferma ufficiale. Resta in vigore intanto il blocco navale statunitense nei porti meridionali dell'Iran. Intanto attacco dei ribelli Houthi filo-iraniani in Arabia Saudita, feriti diversi civili. In giornata il presidente turco Erdogan sarà a Riyadh, previsto un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ed un appello di pace è arrivato da Papa Leone, che ieri ad Assisi ha presieduto a Santa Maria degli Angeli la messa con i giovani partecipanti al meeting internazionale francescano. A loro l'invito ad essere partecipi nei scenari più difficili. Ascoltiamo.
3: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
2: Cordoglio per la morte di Francesco Guccini. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Continuerò a cantare le sue canzoni, le parole della premier Meloni. I funerali si svolgeranno domani in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. Invece l'omaggio al grande cantautore e scrittore prosegue anche sulla Rai, che ieri ha modificato anche alcune parti del palinsesto per proporre testimonianze e materiali d'archivio sul grande cantautore scomparso. Siamo alla cronaca. Tragedia in montagna. Una 14enne della Repubblica Ceca è morta precipitando da una novantina di metri durante un'escursione sul gruppo montuoso del Latemar al confine tra Trentino e Alto Adige. Inutili soccorsi giunti in elicottero. Bufera sulla polizia locale di Milano. Alcuni vigili urbani finiscono in manette, sono accusati di peculato e arresti illegali.
4: Una commissaria e quattro agenti sono finiti in carcere. È l'esito di un'indagine durata 20 giorni, nata dalla denuncia di un uomo arrestato per spaccio lo scorso 16 luglio. Davanti ai magistrati l'uomo ha ammesso di aver ceduto 500 grammi di hashish a una ragazza in cambio di 1.450 euro, denaro che gli è stato sequestrato dagli agenti, ma di quei soldi nel verbale non c'è traccia. Non è l'unica anomalia, l'operazione sarebbe avvenuta a Corsico, fuori dal territorio di competenza degli agenti, che avrebbero però finto di aver agito nel comune di Milano, simulando anche un reato di resistenza pubblico ufficiale. La misura cautelare in carcere è scattata per questo singolo episodio, ma nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari parla di comportamento non isolato e fa riferimento ad almeno altri due arresti, oggetto di denunce ancora da approfondire. È una vicenda indubbiamente dolorosa, ma che dimostra quanto il corpo sappia reagire sia refrattario a condotte per le quali non esistono giustificazioni. È il commento del comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: La strage di Cramontana. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo sul rogo di Capodanno in cui persero la vita 41 ragazzi, 6 dei quali nostri connazionali. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerarla parte lesa. La Farnesina ha già presentato ricorso. Intanto un nuovo video della tragedia, finito agli atti dell'inchiesta, mostra i ragazzi che cercano di rompere le vetrate all'interno del locale in fiamme. Durerà almeno fino a Ferragosto l'alta pressione sull'Italia, alla base del caldo intenso. Oggi sono 26 le città da bollino rosso su 27 monitorate, il giallo in giallo solo Bolzano, domani scenderanno a 21. Ma sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
5: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma le città più calde, qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
2: In chiusura abbiamo lo sport, in primo piano tennis, calcio e soprattutto i tuffi con la nuova impresa di Chiara Pellacani.
0: Capolavoro completato, Chiara Pellacani ha vinto il quinto oro agli Europei di Parigi, imponendosi anche nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini. La 23enne romana ha migliorato così il suo stesso record di primi posti nella competizione continentale. Il programma dei tuffi prosegue oggi e domani con le grandi altezze, mentre per le acque libere tocca alla specialità knockout, condizioni della Senna permettendo. Calcio, la Fiorentina ha pareggiato 1-1 nel test contro il Deportivo La Corugna. Per i viola in gol Ndur.

C'è un po' così, ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi restando liquidi. Infatti adesso

0: GR1.
1: Con te Meloni e scontro, i leader 5 Stelle in commissione Covid l'accusa di essere la regista degli attacchi contro di lui. La premier, la verità non è un attacco politico ma è un diritto degli italiani. Ancora 10 giorni di afa, i temporali non bastano a far calare le temperature, il climatologo sarà l'estate più calda di sempre e sulle strade esodo da Bollino Rosso. Addio a Francesco Guccini, a 86 anni, ci ha lasciato uno dei grandi cantautori della musica italiana. Domani funerali, in forma privata, l'omaggio di Mattarella, il ricordo degli amici. 5 tuffi d'oro a Parigi, Chiara Pellacani vince anche nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini, la tuffatrice romana batte il suo stesso record. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano, l'avete sentito dai titoli, il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'intervento il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti. La replica di Giorgia Meloni arriva sui social. La verità sul Covid non è un attacco politico, scrive, ma un diritto degli italiani. Ma partiamo dall'audizione di Conte.
2: Da me nessun illecito, la commissione è un plotone di esecuzione, afferma Giuseppe Conte, che accusa Giorgia Meloni di essere la regista degli attacchi e che spiega di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento.
3: Diffido a effettuare questo pagamento. Palazzo Chigi, Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute. Spero che non sia stato effettuato.
2: Il documento è già stato vagliato dai magistrati con esito opposto a quello da lui evocato, replica Fratelli d'Italia, che accusa Conte di aver scambiato la commissione per un comizio. Galeazzo Bignami.
4: Il regolamento sanitario internazionale prevedeva un adeguamento del piano pandemico che sono stati totalmente ignorati dall'Italia.
2: Tornano sulle chat del mastro le opposizioni. La premier dice di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia, insiste il PD. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e il via libera della Camera al decreto giustizia migranti. L'Italia rivendica la Lega, detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR1.
1: Siamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump si dice ancora una volta fiducioso sulla conclusione dell'accordo a breve per la stabilizzazione del Golfo Persico.
5: La guerra contro l'Iran non durerà molto a lungo. Teheran non può resistere, così il presidente americano, mentre si attende la conferma dell'intesa temporanea tra Oman e Iran sul passaggio dei mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, i cui negoziati sono giunti alle fasi finali. Ed è ancora in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran, la cui rimozione è una delle condizioni poste dal regime degli Ayatollah per riaprire lo stretto. Nelle scorse ore segnalate nuove esplosioni nel Golfo Persico, sull'isola iraniana di Keshm, proprio all'ingresso di Hormuz. In patria, il leader della Casa Bianca resta alle prese con le indiscrezioni diffuse dai media sulla carenza di armamenti negli Stati Uniti. Trump smentisce le tensioni con il capo del Pentagono e, secondo il Wall Street Journal, ha ordinato indagini ulteriori sulla fuga di notizie relativa alla questione, che alimenta polemiche. Nel frattempo, i ribelli Houthi filo-iraniani hanno attaccato di nuovo l'Arabia Saudita, feriti diversi civili. In giornata il presidente turco Erdogan sarà nel regno, prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia, Pakistan. Claudia Stamerra, GR1.
1: E c'è poi l'altro scenario di destabilizzazione internazionale, quello russo-ucraino. L'intelligence americana sarebbe preoccupata per possibili attacchi limitati di Mosca a paesi europei. A riportare la notizia il Wall Street Journal, pochi giorni dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo all'aeroporto di Lipsia in Germania. Anche in Ucraina obiettivi tedeschi sono finiti nel mirino di Mosca. Da Berlino la corrispondente.
6: Due attacchi consecutivi nel Mar Nero, uno dei due cargo è tedesco. Il Ministero della Difesa russo a rivendicarli trasportavano armamenti, sostiene Mosca. Cereali rinfuse ribattono gli armatori. Nelle stesse ore a Kiev alcuni missili distruggono un magazzino dell'azienda tedesca Liquimoli, che produce additivi, lubrificanti e oli motore. Probabilmente attacchi casuali a proprietà tedesche in un paese preso quotidianamente di mira dalla Russia. Ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrive scrivono oggi i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Per il ministro degli interni Dobrindt, un attacco ibrido è un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta in molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma è un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E allora fin qui gli scenari di guerra a cui si contrappongono i continui appelli per la pace lanciati da Papa Leone, l'ultimo ieri da Assisi, dove ha presieduto a Santa Maria degli Angeli la messa con i partecipanti al meeting internazionale francescano, evento che ha riunito migliaia di giovani nel segno della spiritualità del Santo di Assisi e della fraternità universale. A loro l'invito ad essere partecipi nelle aree più difficili del mondo. Ascoltiamo.
0: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
1: La morte di Francesco Guccini. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Continuerò a cantare le sue canzoni, le parole della Premier Meloni. I funerali si svolgeranno domani in forma privata, a settembre invece una cerimonia commemorativa nella sua Bologna, dove continua il saluto affettuoso. Ieri fino a tarda notte in tanti si sono riuniti sotto il portoncino della casa dove aveva vissuto, in via Paolo Fabbri 43, hanno portato le chitarre, hanno cantato le sue indimenticabili canzoni. Il racconto della nostra inviata.
7: Fiori sotto il suo portoncino, biglietti, e c'è chi ha portato anche del vino.
8: Ma non potevo non essere qui. Io abito qui vicino, ma ho sentito proprio che dovevo arrivare e dargli un omaggio con una bottiglia di vino rosso.
9: La nostra storia degli ultimi 40 anni. Lui poi con le parole sapeva dire tutto quanto, le emozioni, ti colpiva in tutti i sensi, nella mente, nel cuore. Speriamo che sta calpestando dell'erba verso l'eternità.
7: Sono arrivati in maniera spontanea, erano in tanti, la volontà era di stare vicino ai luoghi che aveva vissuto per sentirlo ancora lì, ancora vicino. Seduti a terra con le chitarre hanno intonato le sue canzoni. Da Bologna, Elena Paba, GR1.
1: La poesia nelle sue canzoni, l'abbiamo sentito, l'impegno, l'ironia, la goliardia, le serate all'Osteria delle Dame, al Club Tenco. Roberto Vecchioni ricorda così l'amico di sempre.
10: Ci siamo conosciuti perché andavo a sentire questo cantautore che amavo dai dischi, andavo nelle sale, nelle cantine dove cantava a Bologna, portavo la mia chitarra e cantavo anch'io le mie canzoni, ma a parte l'avvelenata che avrei voluto scrivere assolutamente. Io avrei voluto scrivere Incontro perché è una canzone bellissima sulla difficoltà di trovare la verità, e anche Bisanzio che è più o meno sullo stesso tema. Cioè sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava. Ha un tema, ha un contenuto, parla agli uomini, a tutti.
1: E l'omaggio al grande cantautore e scrittore prosegue anche sulla RAI, che ieri ha modificato anche alcune parti del palinsesto per proporre testimonianze e materiali d'archivio sul grande cantautore scomparso. Il tutto disponibile anche su Rai Play e Rai Play Sound. Siamo alla strage di Crans Montana, un nuovo video della tragedia di Capodanno mostra i ragazzi che cercano di rompere le vetrate del locale in fiamme. Intanto dalla procura di Sion, nuova doccia fredda per l'Italia.
11: Arriva da Sion la lettera con cui la procura respinge a distanza di 3 mesi la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dall'Italia per l'assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, una tesi contro cui l'Italia ha già presentato ricorso. Intanto dall'inchiesta emerge un nuovo video della tragedia. Si vedono i giovani che cercano di sfondare le vetrate del locale già in fiamme, le urla disperate. Sulla strage, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, risultano al momento 15 indagati, tra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellazione e il sindaco di Cramontanà. I reati ipotizzati sono l'incendio, le lesioni aggravate e l'omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il gran caldo ne avremo ancora per 10 giorni, oggi picchi di 39 gradi. Bologna, Firenze e Roma, le città più calde, temporali in arrivo sulle Alpi, Abruzzo, Basso Lazio, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Il punto sull'ondata di calore in corso con il climatologo Luca Mercalli.
12: Pare che questo caldo durerà fino a Ferragosto, è così?
13: Un cedimento del grande anticiclone, soprattutto sulle regioni del nord Italia, porterà 2 o 3 giorni di respiro e un abbassamento di temperatura, però soltanto di 3-4 gradi. Poi è prevista una nuova ripresa del caldo, un po' inferiore rispetto al presente, e dovrebbe durare fino a Ferragosto.
12: Senta, circola una battuta, sarà l'estate più fresca da qui in avanti. Pessimismo o reale possibilità?
13: Intanto è possibile che questa diventi l'estate più calda. In questo momento rivaleggia con quella del 2003, ma potrebbe diventare la più calda in assoluto. Vero che si dice che probabilmente sarà però anche la più fresca di quelle in futuro, perché il riscaldamento globale proporrà anomalie di caldo sempre più intense.
12: Per noi è l'estate delle ondate di calore. Cos'è che definisce un'ondata di calore?
13: Ci sono vari criteri climatologici per definirne l'intensità, la durata, il superamento di certi valori soglia nelle temperature, oppure intensità a livello geografico, cioè su un solo paese o più paesi. In questo caso stiamo parlando di tutta l'Europa occidentale.
12: Donatella Gori, GR1.
1: E le temperature sopra la media accompagneranno i milioni di italiani che in questo fine settimana si sposteranno verso le località di vacanze. Su strade e autostrade si prevede gran traffico, e particolari con Michela Cuppini dell'ANAS.
14: Da oggi a domenica previsti oltre 25 milioni di spostamenti. Il momento più critico sarà la mattinata di domani, sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Per il pomeriggio di oggi, bollino rosso, ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri.
1: L'ex Ilva di Taranto, dopo la presentazione di un piano per la decarbonizzazione del siderurgico, il ministro delle imprese Urso ha dato mandato agli avvocati dei commissari di predisporre il ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che porterà tra 80 giorni alla chiusura dell'area a caldo. Si prospetta così lo spegnimento dell'ultimo altoforno d'Italia. Su questo abbiamo sentito il presidente di Federmeccanica, Simone Bettini. Ascoltiamo.
15: L'area a caldo in una acciaieria rappresenta la cucina per un ristorante.
16: Come mai ora questo interesse di alcune aziende per una cordata italiana per rilevare l'ex Ilva?
15: 2 temi aperti. Uno è la decarbonizzazione, perché a tutti sta a cuore la salute, e il secondo tema è il ciclo integrale, che è il valore vero dell'acciaieria Ilva. Se noi facciamo lo spezzatino non abbiamo più l'Ilva. Chi decide, in questo caso la politica, di spengere l'altoforno deve pensare anche a tutti gli aspetti e le conseguenze.
16: Con lo spegnimento dell'ultimo altoforno italiano, quali saranno le ricadute per l'industria metalmeccanica nazionale?
15: Le ricadute le si leggeranno nel tempo, ma è chiaro che se io vado a prendere la materia prima all'estero, comunque avrò perso per strada parte del valore aggiunto. In più l'Europa ha applicato nuove norme, le clausole di salvaguardia, i dazi sull'importazione delle materie prime, e questo avvantaggerà per l'ennesima volta i nostri concorrenti internazionali.
16: Amalia Carosi, GR1.
1: Siamo allo sport con il calcio e il tennis, ma soprattutto con i tuffi e il nuovo oro conquistato dalle atlete azzurre.
17: È un dominio assoluto quello di Chiara Pellacani agli Europei di Parigi. Il 5° oro conquistato con Elisa Pizzini nel sincro dai 3 metri permette alla 23enne romana di migliorare il suo stesso record nella competizione continentale e di guardare con ancora più fiducia a Los Angeles 2028 per lanciare la sfida alle fortissime cinesi. Il programma dei tuffi prosegue oggi e domani con le grandi altezze, mentre per le acque libere tocca alla specialità knockout, condizioni della Senna permettendo. Calcio, la Fiorentina ha pareggiato 1-1 nel test contro il Deportivo La Corugna, per i viola in gol Ndur. Nel frattempo si è completato lo staff del CT della Nazionale. Roberto Mancini torna come team manager Lele Oriali, il vice sarà Alberto Bollini, tra i collaboratori tecnici figura anche Bonucci. Tennis, Musetti eliminato da Hodar nell'ATP 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Arnaldi sfida Grigspur, mentre si è già qualificato per gli ottavi d'Arderi atteso dal confronto con Borges. Per Sinner, nuove cure al ginocchio ieri a Torino, ma resta confermata al momento la partenza con destinazione Cincinnati. MotoGP alle 11 con le libere, scatta il weekend in Gran Bretagna. Francesco Albanese, GR1.
1: Andiamo in Spagna, in chiusura grande successo di pubblico e critica con oltre 150.000 spettatori per lo spettacolo dedicato ad un intramontabile volto della cultura pop italiana.
18: Mi piaci.
1: Parliamo di Raffaella, il musical, lo spettacolo biografico su Raffaella Carrà, che approderà anche nei teatri del nostro paese, a Roma a febbraio, a Milano ad aprile, con la regia di Luciano Cannito, e a settembre audizioni al Sistina per il cast italiano. Sono le 7:15 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi podcast di Radio 1. Il GR torna con voi come sempre alle 8. A più tardi allora.
19: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro cilindro.
21: Rai Radio 1 Sport.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Conte in commissione Covid, mai compiuti illeciti. Giorgia Meloni, la regista degli attacchi contro di me, la replica della Premier. Nessun protone di esecuzione sulla pandemia, gli italiani hanno diritto di sapere la verità. Immigrazione a Ceuta, l'emergenza non è finita, gli 007 spagnoli lanciano l'allarme, credibile una nuova invasione a Ferragosto. Caldo senza tregua, ancora una decina di giorni di afa, i temporali non bastano a far calare le temperature. Il climatologo, sarà l'estate peggiore di sempre sulle strade, esodo da Bollino Rosso. Gran Montanaltro, schiaffo della Svizzera, no all'Italia, parte civile, la Farnesina fa ricorso, in un nuovo video la disperazione dei ragazzi. L'addio a Francesco Guccini, 86 anni, l'omaggio di Mattarella, con lui scompare un poeta, un musicista, un intellettuale. Domani il funerale in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa pubblica. Un tuffo nella leggenda, quinta medaglia d'oro per Chiara Pellacani su 5 gare disputate agli europei, l'ultima nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini. Le regine del pop insieme, esce in singolo Love Sensation After Our Mix, il duetto di Madonna e Kylie Minogue. Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid nell'ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva, per lui una strana difesa del suo operato ed un'accusa nei confronti della premier. Partiamo da qui.
3: Non troverete alcun illecito per quanto mi riguarda, ho svolto il mio compito con disciplina e onore, assicura Giuseppe Conte, che poi accusa la commissione un plotone di esecuzione e Giorgia Meloni ne è la regista.
4: Lei è la regista di questi attacchi. Ma dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza. Io sono qui, confrontiamoci politicamente.
3: Conte dichiara poi di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. Perché il suo governo non ha attivato il piano pandemico del 2006? Domanda Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia, che con Lucio Malan accusa ha scambiato la commissione per un comizio.
5: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale.
3: Tornano sulle chat del Mastro le opposizioni. La Premier dice sempre di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia, insiste il PD, che rincara: se non stanno nascondendo nulla, consentono ai magistrati di fare il loro lavoro. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e via libera della Camera al decreto giustizia migranti. Abbiamo difeso la libertà dei cittadini, rivendica Forza Italia, e per la Lega l'Italia detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR1.
2: Ma torniamo alle parole di Giuseppe Conte, perché subito dopo arriva la replica via social di Giorgia Meloni.
6: Il lavoro della commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Non è un processo personale, dice Giorgia Meloni. La premier affida un messaggio social alla replica a Giuseppe Conte. La verità, scrive, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulle decisioni assunte, sulla gestione dell'emergenza, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex Premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica, non è un modo per gettare fango, conclude Giorgia Meloni. Quindi contro i 5 Stelle è loro il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, udite esplosioni sull'isola di Keshme, Bandar Abbas, la città costiera della Repubblica Islamica. Siamo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump resta ottimista su un accordo per lo stretto, ma tiene ancora banco il dibattito su una presunta carenza di armamenti denunciati da alcuni media americani. L'inviato a New York.
7: Per il presidente è la prima ammissione parziale che gli Stati Uniti siano carenti nelle scorte di alcuni armamenti dopo la guerra all'Iran. Abbiamo virtualmente scorte illimitate di armi molto potenti. In altre siamo un po' più stretti, ma stiamo ricevendo nuove forniture. Ma secondo diverse indiscrezioni filtrate sui media, mancano fino all'80% di missili intercettori e quasi tutti i missili di precisione. Con Biden abbiamo dato tantissime armi all'Ucraina. all'Ucraina, ma i missili servono anche a noi. Si lascia andare dallo studio ovale dopo aver firmato due ordini esecutivi per limitare la cittadinanza per diritto di nascita. Stando al Washington Post, Trump avrebbe chiesto conto duramente delle scorte in esaurimento al segretario della guerra Hexet, che ha sempre negato carenze. Litigio smentito da Trump. Sono estremamente soddisfatto del suo lavoro, ha scritto in un post. Sulla riapertura dello stretto di Hormuz non c'è accordo, ammette Trump. Stiamo negoziando e stiamo facendo bene. Finirà abbastanza presto, auspica il presidente. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: E c'è poi l'altro fronte di questo conflitto, quello tra Israele e Libano. Conclusa a Roma la nuova tornata di colloqui, restano punti di disaccordo tra le parti e sul campo proseguono i bombardamenti. Da Gerusalemme, il corrispondente.
0: Nel sud del Libano, raid israeliani hanno bersagliato con colpi di artiglieria nelle ultime ore la città di Adata, nel distretto di Bin Jbeil. 120 proiettili sparati nelle ultime 24 ore, afferma l'ONU. L'esercito israeliano ha evacuato anche la città di Mansouri, una nuova escalation scoppiata nei giorni scorsi con l'uccisione di due soldati israeliani a Majd al-Zun durante un'operazione volta a smantellare infrastrutture terroristiche di Hezbollah. Uccisione che aveva provocato un brusco stop nelle trattative di Roma tra delegazioni libanese e israeliana, colloqui continuati poi regolarmente ieri, colloqui produttivi, affermano i mediatori americani, anche se non c'è ancora un accordo sulle tappe del dispiegamento di truppe libanesi e il progressivo ritiro israeliano dal sud del Libano. Intanto è tensione anche in Cisgiordania. Coloni armati hanno fatto irruzione nel villaggio di Al-Taibe, vicino a Ramallah, presa di mira una famiglia di beduini, tra i feriti, mentre a Calandia continua una vasta operazione dell'esercito israeliano con perquisizioni, arresti e demolizioni di negozi. L'esercito ha imposto il coprifuoco, chiuse tutte le strade per Gerusalemme, decine i feriti. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Situazione di destabilizzazione dunque che si riverbera anche sui mercati, soprattutto sul settore energetico, e c'è un nuovo allarme della Banca Centrale Europea.
8: Le incertezze in Medio Oriente e le tensioni nello stretto di Hormuz hanno ancora effetti contenibili in Europa, e quanto sostiene la BCE, che ritiene non sia pienamente arrivato nell'eurozona l'effetto dello shock sui prezzi energetici, anche se già stanno pesando sulle famiglie a basso reddito e indebitate, con un'incidenza del 9% sul proprio bilancio. La BCE guarda a settembre, quando deciderà come muoversi sui tassi di interesse, seguendo un approccio guidato dai dati. Non c'è l'intenzione di vincolarsi ad un particolare percorso dei tassi. A luglio il consiglio direttivo li aveva lasciati fermi. La banca centrale quindi deve destreggiarsi tra una situazione in Medio Oriente estremamente fluida, guerre commerciali e la Federal Reserve con la sua politica condizionata dall'amministrazione USA. Ma c'è anche il tema della governance. La presidente Christine Lagarde ha escluso dimissioni a breve. A contribuire alla prudenza di Francoforte c'è la forte incertezza per gli effetti sull'inflazione, che resterà sopra il target almeno fino alla metà del 2027, e la modesta crescita dell'eurozona. Paola Bonanni, GR1.
2: In Thailandia, 7 morti, 15 feriti nella sparatoria in una scuola a nord-ovest di Bangkok. L'aggressore è uno studente dello stesso istituto che si è poi tolto la vita, la conferma dalla polizia locale. Torniamo in Europa ora con il dibattito sul tema delle migrazioni. Dopo i fatti di Ceuta, nel territorio spagnolo in Nord Africa, si teme una nuova invasione nei prossimi giorni, ma l'emergenza non è mai finita. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
9: Ceuta non è affatto tornata alla normalità. Lo sottolinea il sindaco Vivas Lara alla riunione d'urgenza della Commissione Affari Interni del Parlamento Europeo. Nell'enclave, dice, ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. E il timore è per una nuova ondata. L'intelligence spagnola considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un altro ingresso di massa il 15 agosto. Un nuovo allarme è per i minori non accompagnati. Le ragazze isolate, dice Save the Children, possono essere estremamente vulnerabili, rischiano violenze e sfruttamento.
10: Nothing on this scale has happened in any EU external border in 20 years, not in any single.
9: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto negli ultimi 20 anni ai confini dell'Europa, ribadisce il commissario agli affari interni Brunner, che però chiarisce l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionate. Il riferimento è all'Italia, l'unico paese che dopo la crisi ha reintrodotto i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Allora, guerre, violenze, fondamentalismi, cui va contrapposto l'impegno dei cristiani. Un nuovo appello per la pace, quello di Papa Leone, che ieri ha incontrato i giovani a Santa Maria degli Angeli ad Assisi in occasione del Go Franciscan Youth Meeting 2026. Per loro un invito a dire no alla violenza.
11: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
12: Santa Maria degli Angeli, Leone XIV celebra messa di fronte alla Porziuncola dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. Migliaia di ragazzi partecipano alla raduna internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza, no alla violenza. L'Europa e il mondo, dice Prevost, ai giovani cercano in voi nuovi santi e operatori di pace impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte.
11: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
12: È una missione, un invio su strade di cui non abbiamo le mappe, perché si aprono ascoltando il cuore. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare, non un mondo da difendere, sottolinea il pontefice, ma da abbracciare. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma umili e accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
2: Alle 8:11 su Rai Radio 1 la pagina dedicata all'ondata di caldo che non finisce, che si intreccia anzi con il fine settimana di gran traffico su strade e autostrade. Per fare il punto mi ha raggiunto in studio Maria Cristina Cusumano, buongiorno.
13: Buongiorno, e sì, afa, umidità, caldo rovente, ancora temperature estreme sul nostro paese che dovremo sopportare almeno fino a Ferragosto, dicono gli esperti. Oggi 26 le città contrassegnate da bollino rosso, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute, si salva solo Bolzano con bollino giallo. Domani i bollini rossi scenderanno a 21, sarà un fine settimana contraddistinto anche da una perturbazione che porta temporali al nord già da oggi. E allora ascoltiamo i particolari con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
14: Ancora molto caldo, anche se nella giornata di oggi e poi nel corso della fine della settimana qualcosa cambia da un punto di vista dello stato del cielo. Temporali oggi interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, situazioni che localmente possono essere anche intense. Il caldo porterà qualche temporale anche al centro e al sud, ma solo nelle aree interne, in un contesto in cui, a parte laddove pioverà, le temperature cambiano decisamente poco, quindi ancora molto caldo per i prossimi giorni, un caldo afoso. Caldo non solo in Italia, ma su buona parte dell'Europa, tutta l'area mediterranea, l'Europa occidentale, centrale, fino oltre la Romania, e la situazione è destinata a durare per diversi giorni.
13: Lo abbiamo sentito, l'ondata di calore e le temperature estreme non mollano la presa. Secondo il sito Climate Analyzer dell'Università del Maine negli Stati Uniti, il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre a livello globale. E proprio sull'argomento abbiamo sentito il climatologo Luca Mercalli.
15: È possibile che questa diventi l'estate più calda? In questo momento rivaleggia con quella del 2003, ma potrebbe diventare la più calda in assoluto. Vero che si dice che probabilmente sarà però anche la più fresca di quelle in futuro, perché il riscaldamento globale proporrà anomalie di caldo sempre più intense.
13: E intenso da oggi fino a domenica è anche il traffico su strade e autostrade del nostro paese per il secondo weekend di esodo estivo verso le località di villeggiatura, mare e montagna. I particolari con Michela Cuppini dell'ANAS.
16: La circolazione comincia ad intensificarsi sulla rete stradale gestita da ANAS. Secondo weekend da bollino nero dell'estate, da oggi a domenica previsti oltre 25 milioni di spostamenti. Il momento più critico sarà la mattinata di domani, sabato, con spostamenti dalle grandi città soprattutto verso le località di mare. Per il pomeriggio di oggi, bollino rosso, ANAS per ridurre al massimo i disagi ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale.
2: Siamo alla cronaca, la tragedia dello scorso Capodanno a Crans-Montana. Un nuovo video mostra i ragazzi che cercano di sfondare le vetrate del locale durante il rogo. Intanto è scontro tra la procura di Sion e il ministro degli esteri italiano.
12: Per i magistrati di Sion, l'Italia non può costituirsi parte civile nel processo per le vittime di Gran Montanà. Nel rogo del barco Stella Sion morirono 41 ragazzi, 6 gli italiani. In una nota la Farnesina ha già fatto sapere di aver presentato ricorso contro la decisione per confutare tesi già superate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Per il governo la strage ha causato un danno diretto al patrimonio dello Stato a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio Nazionale della Protezione Civile per l'assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti. Per la procura di Sion, invece, né la cittadinanza italiana delle vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Intanto emergono nuove immagini della tragedia. Nei filmati si vedono alcuni ragazzi all'esterno del locale mentre tentano di infrangere le grandi vetrate utilizzando alcuni oggetti e sedie. Le grida dei ragazzi. Per la strage sono indagate 15 persone, tra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellazione, il sindaco di Gran Montanà. I reati ipotizzati sono incendio, lesioni aggravate e omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Tragedia in montagna, una 14enne della Repubblica Ceca è morta precipitando da una 90 di metri durante un'escursione sul gruppo montuoso dell'Atemar al confine tra Trentino e Alto Adige, inutili soccorsi giunti in elicottero. E c'è bufera sulla polizia locale di Milano. Una commissaria e 4 vigili urbani sono stati arrestati con le accuse di arresto illegale, peculato e falso ideologico. L'inchiesta è partita dalla denuncia di un pusher, ha fatto emergere l'arresto irregolare di un uomo al quale sarebbero stati sottratti quasi 1.500 euro. I 5 saranno interrogati oggi nel carcere di San Vittore. Non esistono giustificazioni, il commento del comandante del corpo Gianluca Mirabelli. Parliamo di scuola. Poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, in arrivo importanti novità per i presidi.
17: È stato firmato in via definitiva il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area istruzione e ricerca per il triennio 22-24 relativo ai dirigenti scolastici. L'accordo, che interessa circa 8.000 presidi, ha ricevuto la certificazione positiva della Corte dei Conti e completa l'iter di rinnovo. La stagione dei blocchi contrattuali è definitivamente chiusa, ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara.
18: Abbiamo completato un iter che era già stato concluso con 3 contratti per il personale ATA e per il personale docente. Questo vuol dire valorizzare chi lavora per il futuro dei nostri giovani.
17: Il naturale approdo di un percorso, sottolinea il ministro, che si fa carico della precarietà del settore.
18: Pochi giorni dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato su mia proposta l'autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 26-27. Si tratta di circa 62.000 posizioni, di cui circa 50.000 docenti.
17: Mauro Zanda, GR1.
2: Maxi multa per Meta, che dovrà pagare un conto da 567 milioni di dollari. Lo ha stabilito un giudice del New Mexico dopo che il colosso di Facebook e Instagram è stato condannato per non aver tutelato i minori sui social. La multa si aggiunge ai 375 milioni di sanzioni civili già disposte, per un totale di oltre 900 milioni. Alle 8.17 minuti la scomparsa di Francesco Guccini. I funerali del grande cantautore si terranno domani in forma privata. A settembre invece una cerimonia commemorativa pubblica. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. A Bologna intanto ieri fino a tarda notte l'omaggio affettuoso dei fan che hanno cantato le sue indimenticabili canzoni. Il racconto della nostra inviata.
19: Sapevamo che sarebbe arrivato,
20: ma è abbastanza pronto. Per chi come noi l'ha amato per tanto tempo è difficile perderlo. Pezzo di te,
19: un momento della cultura italiana,
20: vuol dire il dubbio, è una roba pazzesca. È stato un uomo importante,
21: un passaparola, e la strada dove Francesco Guccini ha vissuto per anni si è riempita. Seduto in cerchio con le chitarre hanno intonato fino a tardanotte le sue canzoni.
22: Quando ero piccola il mio babbo lo ascoltava molto e mi sono affezionato tanto, quindi è legato a tanti ricordi belli.
21: Davanti al suo portoncino biglietti con sopra scritte le sue canzoni, tanti poi fiori e una bottiglia di vino. Un abbraccio dalla sua città, un gesto d'amore per l'uomo e la sua arte.
23: È un momento fantastico, triste, ma è la sintesi un po' di tutto quello che ha creato nella sua vita. Tanto amore e tanta unità.
24: Voglio pensare che ancora ci ascolti.
21: Da Bologna, Lina Paba, GR1.
2: Continuano a fioccare messaggi di cordoglio sui social di fan, ma anche di amici e colleghi. Sentiamo.
1: Non andare, vai.
3: Un libero pensatore, testimone di un'Italia che sa ancora rispecchiarsi nelle proprie radici, senza perdere di vista l'orizzonte. Mauro Pagani ricorda così Francesco Guccini. Il primo vero incontro al Premio Tenco, il luogo dove da sempre si intrecciano storie di musica e amicizia.
4: E seduti a un tavolo, a un certo punto lui mi ha guardato e mi ha detto: te che hai lavorato con tutti, perché con tutti hai lavorato e non mai con me? Naturalmente poi abbiamo cominciato a lavorare insieme, abbiamo fatto due dischi meravigliosi.
3: Note di viaggio, due album di brani di Guccini interpretati da altri artisti, da Gabbani a Brunori, da Elisa a Ligabue, da Levante a Mahmood. Gigante buono della canzone d'autore, patrimonio indiscusso di generazioni diverse, conquistate dalla sua scrittura, l'uso sapiente e colto della parola in canzoni di successo.
4: Un esempio per me, come per tutti i musicisti italiani, di coerenza, di capacità di tenere sempre il passo dritto e gli obiettivi dritti e misurati contro cui sfidare la sorte.
3: Timiso Ara Pinto, GR1. La fine triste della
2: partita. Andiamo a Parigi per gli europei di sport acquatici, dove arriva l'ennesima impresa delle atlete azzurre con Chiara Pellacani, che entra nella storia.
5: Un carpiato per scrivere un'altra pagina di storia sportiva. Chiara Pellacani, 23enne romana, ed Elisa Pizzini, 21enne veronese, sono le nuove campionesse continentali nel sincro 3 metri. L'ultima gara degli europei di tuffi a Parigi consegna dunque un altro oro, il quinto in pochi giorni, a Chiara Pellacani, impresa senza precedenti. Aveva già trionfato nel team event mixed, nel sincro misto con Matteo Santoro, nella gara dal trampolino un metro e in quella dal trampolino 3 metri. Italia prima nel medagliere generale e in quello di categoria. La soddisfazione di Chiara.
6: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, e sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo.
5: Giorgio Germanò, GR1.
2: Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone in Gran Bretagna, metà esatta di campionato in archivio, l'altra metà tutta da vivere per capire chi la spunterà in un campionato fin qui equilibratissimo, con i primi 5 raccolti in appena 24 punti. Il meno atteso di questo pochissimo è probabilmente il romano Fabio Di Giannantonio. Il nostro inviato lo ha intervistato.
25: Finalmente abbiamo avuto un po' di tempo per recuperare da tutti i piccoli infortuni. Mi sento molto bene, mi sono allenato tanto questa pausa, quindi pronti.
26: Arrivi qua a Silverstone dopo l'unico zero.
25: Non è mai bello andare in vacanza con un po' d'amaro in bocca, però allo stesso tempo sono straconsapevole del fatto che abbiamo fatto una super metà stagione, siamo tutti vicinissimi, quindi positivi, sono carico.
26: 5 piloti in 24 punti, ve l'aspettavate anche voi?
25: Secondo me così tanti piloti così vicini forse no, però bello cavolo, penso che per la gente a casa si stanno divertendo un sacco, ci sono tanti i piloti che vanno forte, ogni gara sta succedendo veramente di tutto.
26: Te l'aspettavi di essere qui a giocarti pienamente il titolo?
25: Più che altro ho lavorato per far sì che succedesse, direi che per il momento abbiamo fatto un bel lavoro. C'è sempre stato l'obiettivo di provare a vincere il campionato quest'anno, non mi sono mai nascosto, ma penso che chi lo fa dice una sorta di bugia, perché alla fine partiamo tutti inizio anno per cercare di vincere il campionato.
26: Quanto quello che succede sui social a voi piloti arriva?
25: È qualche mese che ho il massimo di tempo su Instagram, quindi cerco di starci veramente poco, però allo stesso tempo mi piace leggere tutti i commenti negativi, me li salvo tantissimo perché mi danno un sacco di carica, sono un'ispirazione. Alla fine a volte in realtà ho trovato anche spunti per migliorare.
26: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
2: La musica Madonna e Kylie Minogue, icone del pop mondiale, per la prima volta insieme con una versione dance di Love Sensation, il nuovo singolo della star americana.
27: Prima un video sui social, poco dopo la reunion dal vivo. Kylie Minogue a sorpresa sul palco di Madonna ad Amsterdam sulle note del remix di Love Sensation, uno dei successi di Confession 2, ultimo album della regina del pop. Ora finalmente quel duetto diventa un singolo. Della collaborazione tra le due pop star si chiacchierava da tempo. 2 anni fa Kylie era stata ospite di Madonna a Los Angeles durante il Celebration Tour, una prima volta che aveva fatto sperare i fan di entrambe in un seguito, ora realtà con la produzione di Stuart Price, collaboratore di lungo corso di Mrs. Ciccone. Capaci di influenzare non solo i ritmi ma anche le mode, le due icone dominano i dance floor da decenni. La tempistica della collaborazione non potrebbe essere più azzeccata. Confession 2 è stato accolto come uno dei migliori lavori di Madonna e è subito finito in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Francesco Riccardi, GR1.
2: E a proposito di star, un volto leggendario della cultura pop italiana è dedicato a un nuovo musical che in Spagna sta facendo incetta di premi e successo.
0: Mi piaci.
2: Si chiama Raffaella, il musical e lo spettacolo sulla vita di Raffaella Carrà, già visto da oltre 150.000 persone in Spagna. È riconosciuto come il miglior musical originale. Lo show approderà tra l'altro nei teatri del nostro paese, a Roma a febbraio e a Milano ad aprile, con la regia di Luciano Cannito, e a settembre audizioni al Sistina per il cast italiano.
0: Questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca.
2: Le 8:25 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Alessandro Pazienza e Daniele Antelmi, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 9:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. È accusato di propaganda jihadista e neonazista il ragazzo di 16 anni arrestato in provincia di Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Nei suoi dispositivi informatici gli agenti della Digos hanno trovato diverse chat con contenuti antisemiti e in cui si inneggiava lo Stato Islamico. Sequestrato anche un video in russo con le istruzioni per fabbricare ordigni artigianali. A Milano, nel carcere di San Vittore, oggi saranno interrogati la commissaria e 4 vigili urbani finiti in manette con le accuse di arresto illegale, peculato e falso ideologico.
3: L'inchiesta è partita dalla denuncia di un pusher straniero bloccato a Corsico lo scorso 16 luglio con 500 grammi di hashish. Gli indagati avrebbero falsificato il verbale d'arresto, indicando come luogo una via di Milano e non il comune dell'Interland, dove non avevano giurisdizione. Allo spacciatore sarebbero stati sottratti 1.450 euro, tra le accuse anche quella di aver resistito agli agenti. Una ricostruzione falsa ha costata alla commissaria arrestata anche l'accusa di calunnia. Secondo il giudice, oltre a questo fermo avvenuto in spregio delle più basilari regole di deontologia e correttezza e in assenza dei presupposti di legge, i 5 avrebbero eseguito anche altri arresti non del tutto leciti, sui quali si continua a indagare. Nel sottolineare come l'inchiesta sia stata portata avanti dai colleghi degli arrestati, il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricorda come siano bastati 15 giorni per far emergere una vicenda dolorosa, che però dimostra quanto il corpo sappia reagire a condotte per le quali, dice, non esistono giustificazioni. Simone Zazzera, GR1.
2: Strage in una scuola a nord-ovest di Bangkok, in Thailandia. Uno studente dello stesso istituto ha aperto il fuoco, uccidendo almeno 5 persone tra compagni di scuola e insegnanti. Diversi i feriti. Prima dell'assalto, il ragazzo, che si è tolto la vita, ha freddato anche i nonni a colpi di pistola. L'Italia è ancora nella morsa dell'afa, con temperature sopra la media che dureranno almeno fino a Ferragosto, caldo intenso che accompagnerà gli spostamenti di milioni di italiani verso le località di vacanza. Il punto sul traffico su strade e autostrade con Michela Cuppini dell'ANAS.
4: La circolazione comincia ad intensificarsi sulla rete stradale gestita da ANAS. Secondo weekend da bollino nero dell'estate, da oggi a domenica previsti oltre 25 milioni di spostamenti. Il momento più critico sarà la mattinata di domani, sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Per il pomeriggio di oggi, bollino rosso, ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale.
2: E non solo disagi legati al traffico, per chi viaggia in auto anche il problema del caro carburanti: benzina a 1,990 euro al litro, gasolio a 2,084 euro in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,065 euro al litro per la benzina e 2,159 euro al litro per il gasolio, secondo i dati del Ministero delle Imprese. In Francia ora, dove un simbolo della liberazione dell'Europa dal nazismo diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO, sentiamo di che si tratta con il corrispondente.
5: Molti conoscono le spiagge della Normandia, nei punti dove avvenne lo sbarco degli alleati il 6 giugno del 1944, per averle visitate come turisti, ma molti di più hanno l'impressione di conoscere questi luoghi per averli visti rappresentati al cinema, dal giorno più lungo a Salvate soldato Ryan, al recente film francese sulla battaglia di De Gaulle per non arrendersi all'occupazione nazista. Da questa estate le spiagge dello sbarco e i luoghi circostanti diventano patrimonio mondiale dell'UNESCO per ricordarne l'importanza storica per tutta l'umanità. È un paesaggio straordinariamente importante su vasta scala, è probabilmente il più grande sbarco anfibio che ci sia mai stato, osserva lo storico David Edgerton. Un tratto di costa lungo 80 chilometri nel nord-ovest della Francia, nel patrimonio dell'UNESCO anche il porto artificiale di Arromanches, creato dagli alleati, diventato oggi un museo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Chiudiamo con lo sport. Ai campionati mondiali Under 20 di atletica leggera, impresa di Kelly Duallà, che a 16 anni sale sul podio dei 100 metri. L'azzurrina ha conquistato la medaglia di bronzo sulla pista di Eugene negli Stati Uniti con il tempo di 11 secondi e 27 centesimi. Vittoria per la statunitense Mia Maxwell. E sono le 10.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa sono le accuse che hanno portato all'arresto di un sedicenne della provincia di Como.
3: La Digos di Milano è arrivata a lui seguendo una segnalazione dei servizi segreti relativa ad alcuni account social che diffondevano materiale propagandistico di matrice jihadista, profili dietro ai quali si celava la stessa persona, un sedicenne italiano di origini straniere, residente in provincia di Como e arrestato mentre era con la famiglia in vacanza a Grosseto. L'adolescente utilizzava connessioni VPN per tentare di occultare le sue navigazioni verso siti che inneggiavano allo Stato Islamico. Durante una perquisizione sono emersi migliaia di file in suo possesso in varie lingue, con immagini e video che mostrano l'addestramento dei terroristi, l'esecuzione di prigionieri e altri contenuti di matrice suprematista, neonazista e antisemita. Nelle chat il sedicenne manifestava esplicitamente il proprio sostegno all'ISIS, affermando di aver collaborato alla realizzazione di contenuti di propaganda per l'organizzazione. Trovato anche un video in lingua russa, perfettamente comprensibile dall'arrestato, in cui si spiegava come fabbricare ordigni esplosivi utilizzando materiali facilmente reperibili. Un'attività frenetica, secondo gli inquirenti, che parlano di un avanzato percorso di radicalizzazione da parte del minore. Simone Zazzera, GR1.
2: La guerra in Medio Oriente. Secondo fonti locali, il leader supremo iraniano Mojdaba Khamenei sarebbe sul punto di morire. Intanto si scalda il fronte del Mar Rosso. Tre soldati yemeniti sono rimasti uccisi in un attacco dei ribelli Houthi filo iraniani, ribelli che ieri hanno lanciato un attacco contro l'Arabia Saudita. A Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. La crisi dei migranti a Ceuta. Un giovane ha perso la vita nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola dalle montagne del Marocco con un parapendio. Secondo fonti della Guardia Civil è precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. Strage in una scuola in Thailandia, a sparare uno studente. Il corrispondente.
4: Nuovi particolari, sempre più inquietanti. Il giovane killer ha ucciso i nonni prima di andare a scuola e continuare a seminare morte. Era uno studente 14enne. Ha ammazzato i nonni, due insegnanti, tre studenti, poi si è tolto la vita. I feriti sono una ventina. Siamo a 30 minuti da Bangkok, nella periferia nord-occidentale della capitale thailandese. Il giovane indossava una tuta viola per la lezione di ginnastica. Ha sparato 26 colpi. Altri 34 proiettili sono stati ritrovati sul luogo dell'attacco. Dalla polizia, che ha isolato l'area. Quando ha trovato lo studente, l'autore del gesto si era già suicidato. Ancora da chiarire le cause, ma non sembra un atto di estremismo. Sgomento e terrore tra 3.000 alunni della scuola, 150 insegnanti. In Thailandia, dove ci sono circa 10 milioni di armi in circolazione, una ogni 7 abitanti. È la seconda sparatoria in una scuola quest'anno. A febbraio, nel sud del paese, un 17enne ha aperto il fuoco, ucciso il preside e ferito gravemente un altro studente. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Traffico intenso e bolino rosso oggi pomeriggio su strade e autostrade, previsti circa 25 milioni di veicoli in viaggio nel fine settimana e nella giornata di oggi bollino rosso, ma per il caldo anche in 26 città. Domani invece scenderanno a 21, ondata di calore che durerà almeno fino a Ferragosto. E a proposito dell'afa che continua a sferzare l'Italia, rimedio naturale contro le temperature elevate, la presenza di alberi nelle nostre città, alberi che però in diverse aree del pianeta sono sempre più a rischio.
5: Ci sono alberi che hanno visto passare generazioni di uomini e animali e quando vengono abbattuti non cade solo un tronco, si interrompe una storia. In un'estate segnata da caldo estremo, incendi e crisi climatica, colpisce allora chi si batte per difenderli. Succede tra le foreste pluviali della Vancouver Island, in Canada, dove le comunità indigene e gli abitanti del territorio continuano la battaglia per salvare gli ultimi lembi di foresta primaria rimasti. E nel deserto dell'Arizona, al confine tra Stati Uniti e Messico, dove un vecchio pioppo secolare è diventato il simbolo di una resistenza contro la scomparsa degli ultimi grandi alberi, testimone dolente di un paesaggio già duramente trasformato dall'uomo. Storie lontane che tuttavia condividono un messaggio. In tempi di clima impazzito, il futuro si gioca anche nel riconoscere e assecondare i ritmi del pianeta. Non solo presidio ambientale, ma anche memoria, identità, archivi del tempo, preziosi alleati dell'uomo. Mauro Zanda, GR1.
2: sport, ancora una medaglia per l'Italia agli europei degli sport acquatici di Parigi. Ginevra Taddeucci ha vinto il bronzo nella specialità knockout nelle acque libere. Per la Fiorentina il terzo podio conquistato sulla Senna dopo gli ori nei 5 e 10 km. Sono le 11.05.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Terrorismo, arrestato dalla polizia un 16enne di Como attivo in rete con propaganda jihadista, nazista e antisemita. Le manette sono scattate mentre il giovane era in vacanza con la famiglia a Grosseto. A far partire le indagini, una segnalazione dei servizi segreti. Il ragazzo, senza precedenti, custodiva nel PC e produceva a sua volta contenuti di sostegno all'ISIS. È previsto grande traffico in questo fine settimana che segna l'esodo estivo verso Ferragosto. Nel pomeriggio già bollino rosso sulle strade, domattina bollino nero, ma in tutta Italia il grande protagonista resta il caldo. Oggi sono 26 le città da bollino rosso su 27 monitorate, fa eccezione solo Bolzano.
3: Dunque ci siamo, è arrivato il weekend delle grandi partenze per l'esodo estivo, alla vigilia della settimana di Ferragosto. Traffico già intenso in queste ore, i dettagli con Michela Cuppini dell'ANAS.
4: Secondo weekend da bollino nero dell'estate, da oggi a domenica previsti oltre 25 milioni di spostamenti. La circolazione comincia ad intensificarsi sulla rete stradale gestita da ANAS. Per il pomeriggio di oggi, bollino rosso, il momento più critico sarà la mattinata di domani sabato, con spostamenti dalle grandi città soprattutto verso le località di mare. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1175 cantieri, ovvero l'83% del totale.
3: E se le auto, visto il traffico, rallentano, il caldo non arretra di un passo. Siamo in piena quarta ondata di calore di questa estate 2026-20. Questa, la più lunga, durerà almeno altri 10 giorni. A Napoli, in zona Stazione Centrale, si sono registrati picchi di 48 gradi. Federico Mello, GR1.
2: A Ceuta, un giovane migrante è morto cadendo in mare mentre cercava di raggiungere il territorio spagnolo in Nord Africa con il parapendio. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Civil. È il primo caso in cui un migrante perde la vita tentando di varcare il confine per via aerea. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano si dice ancora una volta fiducioso sulle prospettive per la stabilizzazione del Golfo Persico e c'è attesa per l'accordo.
5: Teheran non può resistere a lungo, l'accordo arriverà, ha affermato il presidente americano sull'intesa temporanea tra Oman e Iran riguardo lo stretto di Hormuz, che sarebbe in dirittura di arrivo, ma a cui mancherebbe il via libera del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'instabilità continua a dominare il Golfo Persico. Nelle scorse ore segnalate nuove esplosioni sull'isola iraniana di Qassem, mentre i ribelli Houthi filo-iraniani hanno ucciso 3 soldati governativi yemeniti e hanno attaccato di nuovo l'Arabia Saudita, ferendo diversi civili. Prevista oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ad aggiungere incertezza anche la notizia diffusa dall'opposizione iraniana, secondo cui la nuova guida suprema, Mojtaba Kamani, assente dalla vita pubblica da fine febbraio, sarebbe in fin di vita. In patria, Trump è ancora alle prese con le indiscrezioni dei media sulla carenza di armamenti negli Stati Uniti. Per la prima volta fa riferimento alla riduzione di specifici equipaggiamenti, spiegando che il loro reintegro è in corso. Claudia Stamerra, GR1.
2: Strage in una scuola in Thailandia. Uno studente 14enne a nord di Bangkok ha ucciso almeno 6 tra studenti e insegnanti e poi si è tolto la vita. 22 le persone rimaste ferite. Prima di recarsi a scuola aveva ucciso anche i nonni, 8 in tutto, quindi le vittime. Ancora ignote le ragioni del gesto, sembra però escluso il movente estremista. Il saluto di Bologna a Francesco Guccini, il tributo di affetto continua, senza sosta. Domani lutto cittadino nel capoluogo felsino, il racconto della nostra inviata.
6: E correndo mi incontrò lungo le scale.
7: Sotto casa del grande maestro in via Paolo Fabbri 43, un via vai di persone, c'è chi porta fiori, c'è chi porta biglietti.
8: Sta portando un bigliettino, posso vederlo?
9: La tristezza poi ci avvolse come miele. Ciao Francesco, grazie di tutto. È una frase da incontro.
6: Il sole che calava già,
9: Ho ereditato un po' quello che si ascoltava in casa. Io sono cresciuta in Sardegna, ma insomma, e poi sono venuta qui a Bologna e sono andata a vederlo dal vivo e ho continuato comunque a seguirlo, a prendere i suoi dischi.
7: Ieri sera qui fino a tarda notte hanno suonato sotto quello che è stato il portoncino della sua casa.
0: È un maestrone, è uno dei motivi per cui mi sono trasferito a Bologna già 25 anni fa qui per l'università. Lui è Umberto Eco, devo dire la verità.
7: Una canzone che ti sta più a cuore.
0: Dio è morto. È citata questa canzone tra i messaggi che sono stati lasciati.
7: Da Bologna, Elena Pabba, GR1.
2: La morte è avvenuta ad aprile, ma soltanto ora il figlio ha annunciato la scomparsa di Abby Lane, la regina del cha-cha-cha, che nell'Italia del dopoguerra divenne celebre anche grazie ai primi show della TV. Nata a New York nel 1932, a 20 anni era stata scoperta dal direttore d'orchestra Javier Cugat, che sposò. La coppia conquistò anche il pubblico italiano con ruoli in film con Totò, De Sica e Sordi. Solo nel 1993 aveva svelato anche il lato oscuro di quel sodalizio, raccontando le violenze subite da Cugat. La morte per cause naturali a Los Angeles. Restiamo negli Stati Uniti, nuova maxi multa per Meta, dovrà pagare oltre $500 miliardi per aver arrecato danni ai minori non proteggendoli dai pericoli online. Il colosso dei social annuncia appello, la società ha già dovuto sborsare $375 milioni in seguito a un'altra sentenza, sempre perché ritenuta responsabile di aver reso vulnerabili i giovani ai predatori su Facebook, Instagram e WhatsApp. Sport, europei di nuoto di Parigi, Ginevra Taddeucci ancora a medaglia dopo aver vinto la 5 e la 10 km di fondo. L'azzurra ha chiuso al terzo posto la gara dei 3 km eliminazione, bruciata al tocco dall'ungherese Fabian Oro alla tedesca Gose. In acqua adesso gli uomini, l'Italia schiera Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Tutti hanno superato le batterie. E la prossima settimana ci saranno anche gli europei di atletica leggera in Inghilterra. Intanto negli Stati Uniti le giovani promesse si danno battaglia ai mondiali Under 20. Tanti ragazzi italiani in pista, tra cui Kelly Dualla, che ha vinto il bronzo nei 100 metri. She was born
1: in November. Sì, è nata a novembre Kelly Dualla. Il 20 di novembre del 2009 a Pavia viene alla luce una stella pronta a illuminare il futuro della nostra atletica. Cresciuta a Sant'Angelo Lodigiano, oggi è la 16enne più veloce del mondo e nella notte lo ha dimostrato a tutti. Sulla pista di Eugene in Oregon ha fatto suo il bronzo nei 100 metri in 11 secondi e 27 centesimi. Mai prima un'italiana era salita sul podio mondiale Under 20 dei 100 metri. Kelly è giunta terza, ma alle spalle di due ragazze, una statunitense e una giamaicana, di ben 2 anni più grandi. Questo nome, dunque, segnatevelo: Kelly Dualla. A luglio aveva dominato gli europei Under 18, ma ora guarda al futuro e alle Olimpiadi di Los Angeles avrà 18 anni. Giorgio Matteoli, GR1.
2: E con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Ora la linea va all'informazione regionale.
10: Un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile.
11: Rai Radio 1 Sport.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Traffico è sempre afa verso Ferragosto, scatta il bollino rosso anche sulle strade, domani sarà nero, incendi, vasto rogo in provincia di Pescara. Terrorismo su segnalazione dei servizi segreti, arrestato un sedicenne di Como, faceva propaganda jihadista, neonazista e antisemita sul web. Giuseppe Conte in commissione Covid, ancora polemiche, botta e risposta con Giorgia Meloni e dibattito tra le forze politiche. Stati Uniti, Iran, si tratta oltranza su Hormuz, Trump, l'accordo ci sarà, la guerra finirà presto, giallo su Khamenei, per l'opposizione di Teheran è in punto di morte. Bologna abbraccia Guccini in via Paolo Fabbri 43 sotto l'abitazione del cantautore, omaggio ininterrotto, domani nel capoluogo emiliano lutto cittadino. Europeo di nuoto nel fondo, il rimpianto e la conferma, Gregorio Paltrinieri ai piedi del podio, ancora una medaglia, stavolta di bronzo per Ginevra Taddeucci. La musica dell'estate riparte da Maratea Tana, il tour di Angelica Bove, rivelazione delle nuove proposte all'ultimo Festival di Sanremo. Buongiorno da Alice Andreoli, al via il weekend che precede Ferragosto, traffico in costante aumento in un'altra giornata da bollino rosso per 26 città e ci sono anche diverse allerte incendi.
2: Afa, umidità, caldo rovente, temperature estreme che dovremo sopportare almeno fino a Ferragosto. Siamo in piena quarta ondata di calore, la più lunga, che ha portato anche a vasti incendi in Toscana, in provincia di Fiorenzuola, poi nel Pescarese, in località Alanno, con un incendio che ha minacciato un'abitazione, mentre per la grave siccità che manda in sofferenza anche le risaie, il Piemonte ha avviato l'iter per chiedere lo stato di calamità. Sul fronte meteo, quali le previsioni per le prossime ore? Il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Ancora molto caldo, anche se nella giornata di oggi e poi nel corso della fine della settimana qualcosa cambia da un punto di vista dello stato del cielo. Temporali oggi interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, situazioni che localmente possono essere anche intense. Il caldo porterà qualche temporale anche al centro e al sud, ma in un contesto in cui, a parte laddove pioverà, le temperature cambiano decisamente poco, quindi ancora molto caldo.
2: Situazione calda anche sulle strade italiane. Stiamo entrando nel weekend dell'esodo estivo. Nel pomeriggio di oggi bollino rosso per traffico intenso, bollino nero per il picco di domani mattina. Federico Mello, GR1.
1: È stato arrestato per terrorismo un sedicenne di Como che era in vacanza con la famiglia in Toscana. Online faceva propaganda jihadista, nazista e antisemita.
4: A far scattare le indagini una segnalazione dell'AISI, il nostro servizio segreto interno, e a far scattare le manette è stata la polizia. Lo hanno fermato nel Grossetano, era in vacanza con la famiglia. 16 anni, della provincia di Como, incensurato di origini straniere, ora è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, usando profili diversi, diffondeva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di instant messaging. Utilizzava diversi strumenti informatici e procedure di offuscamento dati di navigazione per accedere ad un noto sito vicino allo Stato Islamico. Scoperti numerosi file, tra cui video e immagini, che mostrano addestramento, esecuzioni, canti di preghiera e poi contenuti di matrice suprematista e neonazista. Emerse anche conversazioni in cui il sostegno allo Stato Islamico era esplicitamente manifestato dalla giovane protagonista, secondo chi indaga, di un avanzato percorso di radicalizzazione. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Non si placano le polemiche sulla decisione della procura di Sion di respingere la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Abbiamo chiesto un commento a Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei giovani rimasti ustionati la notte di Capodanno.
0: è un altro passo nella direzione contraria a quella auspicata. La presenza dello Stato per noi sarebbe stata anche un'ulteriore garanzia di una maggiore equità e trasparenza del procedimento, per il quale fin dall'inizio molte persone hanno nutrito ed anche a ragione dei forti dubbi.
5: Quindi vedete positivamente il ricorso presentato dalla Farnesina?
0: È un elemento molto positivo ed è stato anche positivo il fatto che non hanno perso tempo.
5: Quando con suo figlio siete tornati a Cran, che clima avete trovato?
0: Sembra ci sia molta meno empatia, sarà per un discorso di riservatezza, però soprattutto a Cran si nota molto forte il desiderio di eliminare questa vicenda. Il memoriale del vergognoso, perché in un posto nascosto, per fortuna invece tutte quante le persone si stanno comunque continuando a recare di fronte a Costellazione per lasciare foto dei ragazzi.
5: A voi qualcuno ha mai chiesto scusa per quanto accaduto?
0: Non è mai venuto nessuno, non ha mai chiesto scusa a nessuno, nessuno ha avuto il desiderio di incontrarci.
5: Suo figlio Manfredi oggi come sta?
0: Abbastanza bene, dovrà fare altri interventi a ottobre che più o meno tutti quanti dovranno avere.
5: Simone Zazzer, AGR1.
1: Rai Radio 1 alle 13:05. La politica, si sono conclusi nella serata di ieri i lavori parlamentari prima della pausa estiva. Ultimo atto l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, su cui anche questa mattina continua il botta e risposta tra le forze politiche. Ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
6: Buongiorno, una lunghissima audizione è andata avanti per tutto il pomeriggio in cui il leader 5 Stelle ha difeso il suo operato durante la pandemia quando era Presidente del Consiglio. Non troverete alcun illecito che mi riguarda, ha spiegato, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Quindi ha contrattaccato spiegando di aver presentato un esposto in procura sulla vicenda delle mascherine fornite dalla JC Electronics che sarebbero state non conformi e su cui il governo ha transato per 100 milioni di euro. I commissari di Fratelli d'Italia hanno precisato che la magistratura si sarebbe già occupata della cosa non riscontrando irregolarità. Uscendo dall'audizione, Conte ha poi attaccato la Premier Meloni, sfidandola ad affrontarlo politicamente, non ha sottolineato con questi mezzucci. Ascoltiamolo.
7: Lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid.
6: A stretto giro la replica della Presidente del Consiglio, sentiamo.
8: La verità non è un attacco politico, così Giorgia Meloni sui social replica agli attacchi arrivati in audizione da Giuseppe Conte. La Presidente del Consiglio riparte proprio dalle parole dell'ex Premier. Il lavoro della Commissione Covid, scrive, non è un processo a una persona, ma un dovere verso la nazione e gli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulla gestione dell'emergenza e sulle decisioni assunte. Sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex Premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica. Quindi contro il Movimento 5 Stelle è loro, dice Giorgia Meloni, il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR1.
6: Sui social poi la controreplica del leader 5 Stelle. Io ci sono sempre stato e sempre ci sarò in ogni sede per dare delle risposte al paese. Quindi il nuovo affondo contro la Premier, ci dica dove sono finite le chat di Del Mastro con un prestanome di un clan mafioso. Si schierano con Conte i commissari di 5 Stelle, PD, AVS e Italia Viva. Ha ristabilito la verità, la destra si arrenda, scrivono in una nota congiunta. Lega e Fratelli d'Italia invece lo accusano di aver gestito male la pandemia e di aver scambiato la commissione per un comizio. Sentiamo da Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami.
9: Dopo le mascherine farlocche arrivano le querele farlocche di Conte, già cestinate a magistratura, non una parola sulle vittime o sui suoi amici che hanno lucrato sulla pandemia. Domanda a cui lo costringeremo a rispondere. Ha solo offeso gli italiani evocando plotoni di esecuzione. Dovrebbe dimettersi.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, sempre in attesa di formalizzazione l'accordo tra Iran e Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre restano alte le tensioni in tutta la regione.
10: Il conflitto nello Yemen tra forze governative appoggiate dai sauditi e i ribelli Houthi filo-iraniani infiamma ulteriormente la regione già provata dalla guerra USA-Iran. Almeno 3 soldati governativi yemeniti sarebbero morti nel centro del paese per un nuovo attacco con droni dei ribelli Houthi che in nottata hanno colpito il sud dell'Arabia ferendo 11 civili. La forte incertezza spinge Arabia Saudita, Pakistan e Turchia a firmare un patto di mutua difesa proprio in queste ore a Jeddah. A complicare il quadro, la notizia diffusa dall'opposizione iraniana secondo cui la guida suprema Mustafa Khamenei sarebbe in fin di vita. Invece su X il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ironizza su quella che definisce la diplomazia spettacolo del presidente USA. Trump da parte sua afferma che Teheran non può resistere a lungo e l'accordo arriverà, mentre sembra imminente l'intesa temporanea tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Per la prima volta Trump sembra però ammettere parziali carenze negli arsenali, sostenendo che saranno presto reintegrate. Tiziano Di Simone, GR1.
1: E la carenza di intercettori americani denunciata da media statunitensi si ripercuote anche sul fronte russo-ucraino. Si guarda con preoccupazione a possibili ulteriori mosse di Putin. La corrispondente da Mosca.
11: Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese della NATO mentre ancora alle prese con il conflitto in Ucraina, ma ora qualcosa sembra cambiato. Sul Wall Street Journal oggi si parla di nuovi rapporti dell'intelligence americana che sottolineano come Washington sia in una fase di carenza di munizioni critiche, e il giornale ipotizza una serie di scenari che vanno dall'attacco informatico all'incursione terrestre su piccola scala. Anche in Russia se ne parla, ma in tutti altri termini. Qui a Mosca i media da tempo denunciano ipotetici piani NATO per inscenare un incidente e avere mano libera per attaccare la Russia. Intanto stanotte ennesimo attacco con droni ucraini contro le strutture della società di vendite online russa Wildberries, un incendio in un centro logistico dell'azienda a Ekaterinburg, evacuati 800 lavoratori, e ancora dal Mar Nero arrivano notizie di droni marini contro la Crimea e di 3 navi ucraine colpite dai russi. Intanto a Mosca è rientrato l'allarme, in centro e in molti quartieri era stato sentito un forte boato, sembra si sia trattato di un aereo che avrebbe superato il muro del suono. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Strage in una scuola in Thailandia, ad aprire il fuoco uno studente, il corrispondente.
12: Quei momenti di terrore, gli studenti rannicchiati sotto i banchi, mentre un loro coetaneo sta seminando morte. Il killer, uno studente di 14 anni, indossava una normale tuta viola, quella della lezione di ginnastica, mentre emergono dettagli terribili. Prima ha ucciso i nonni, poi è andato a scuola, dove ha continuato a sparare, ha ammazzato insegnanti e studenti, poi si è tolto la vita. I feriti sono una ventina. Non ho capito subito cosa succedeva. Il rumore degli spari, bang, bang, bang. Poi è calato il silenzio, poi è ricominciato. Ha sparato 26 colpi, altri 34 proiettili sono stati ritrovati sul luogo dell'attacco dalla polizia, che ha isolato l'area. Quando ha trovato lo studente, l'autore del gesto si era già suicidato. Siamo a 30 minuti da Bangkok, nella periferia nord-occidentale della capitale thailandese. Ancora da chiarire le cause, ma non sembra un atto di estremismo. Sgomento e paura tra i 3.000 alunni della scuola, 150 insegnanti. Il vice premier thailandese annuncia a caldo un possibile piano d'azione per la salute mentale. Non una parola però sulla diffusione delle armi in Thailandia. Ce ne sono in circolazione circa 10 milioni, una ogni 7 abitanti. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: A Ceuta un giovane migrante morto cadendo in mare mentre cercava di raggiungere il territorio spagnolo in Nord Africa con il parapendio. È il primo caso in cui un migrante perde la vita tentando di varcare il confine per via aerea. E poco fa il governo spagnolo è tornato con una nota ufficiale a chiedere all'Italia di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi a Ceuta, aggiungendo che se non accadrà entro domenica ci saranno risposte proporzionali. 70 anni fa, l'8 agosto 1956, la tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio, 262 morti, di cui 136 italiani. Oggi pomeriggio l'inizio delle commemorazioni, sul posto già decine di familiari e discendenti delle vittime. La nostra inviata.
13: Si cammina in silenzio sull'acciottolato della miniera di Marcinelle come per rispetto per i tanti minatori che hanno lavorato e sudato lì sotto e che nelle viscere di quella terra hanno perso la vita nel gigantesco rogo. Tra loro Rocco Cecco Mancini, 19 anni, partito nel 1956 da Turri Valignani in Abruzzo, strappando a fatica il consenso del padre, ci racconta la sorella Giovanna.
14: Mio padre non voleva, diceva non andare perché se tu vai lì non torni. perché è bruttissimo. Qui era importante il carbone, le persone erano numeri, non erano persone.
13: La miniera di Marcinelle era tra le più antiche e meno sicure della zona, condizioni di lavoro pericolosissime, eppure si partiva perché in Italia c'era la miseria e il nostro governo aveva fatto un accordo con il Belgio, migliaia di uomini in cambio di carbone. Solo 2 anni fa sono stati identificati i resti di Rocco Cecco Mancini, che ora riposa nel cimitero qui vicino, grazie alla lunga battaglia legale di Michele Cicora, orfano di uno dei minatori, che nel 2021 è riuscito a ottenere la riesumazione di 14 corpi, allora sepolti qui senza nome e adesso finalmente riconosciuti tramite il DNA. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E in arrivo un nuovo bonus energia che rientra nel piano sociale per il clima presentato dal governo. Interesserà circa 4,7 milioni di famiglie.
15: La misura ha l'obiettivo di sostenere il reddito delle fasce più vulnerabili in una fase di transizione energetica, garantendo la possibilità di sostenere i consumi di energia essenziali. Il bonus sociale Energia Plus è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L'importo è determinato considerando alcuni fattori: il livello di vulnerabilità economica delle famiglie, la zona climatica di residenza, la stima dell'impatto dell'ETS2, il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione sui costi dell'energia domestica. È prevista l'erogazione automatica del contributo in bolletta tra il 2028 e il 2031. Nel complesso, il piano per il clima può contare su 9,3 miliardi di euro e punta ad accompagnare la transizione energetica e mitigare gli effetti economici e sociali derivanti dall'ETS2. Oltre al bonus, gli interventi del piano si concentrano sulla riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica e degli immobili delle microimprese, sul sostegno alle elettrificazione dei consumi domestici, sul potenziamento e la maggiore accessibilità del trasporto pubblico. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Il saluto di Bologna a Francesco Guccini, un tributo di affetto che continua senza sosta. Domani lutto cittadino nel capoluogo felsinio per i funerali che si svolgeranno in forma privata. Il racconto della nostra inviata.
16: Abbiamo fatto un po' di strada, ma ci teniamo ad esserci.
17: Continua silenzioso qui in via Paolo Fabri 43, il via vai di persone che portano messaggi, fiori, scrivono su pezzetti di carta brani delle sue canzoni.
18: Ogni canzone rappresenta un pezzo della vita.
19: Le parole rimangano sempre al di là delle generazioni.
17: Ecco. Come l'hai conosciuto Guccini?
19: Mia mamma se la faceva ascoltare.
20: Grazie, è stato un onore crescere con le sue canzoni.
17: C'è chi arriva e parcheggia lasciando il volume della radio alto con le canzoni del grande artista.
21: Un pezzo di vita.
22: Vitto qui dietro l'angolo, io frequentavo la trattoria da Vitto, ci trovavamo.
17: La qualità umana anche che le piaceva di Guccini.
22: Che era modesto, persona veramente amabile.
23: Correndo mi incontrò lungo le scale.
24: Abitava qua, la sua canzone, via Paolo Fabio 43, me lo ricordo qui, ma io me lo ricordo comunque sempre, ovunque, cioè Francesco è Francesco.
17: Porta anche un bigliettino, in stile ironico.
24: Scusa, sono in ritardo perché ieri non sono potuto venire.
17: Da Bologna, Elena Paba, GR1.
1: A ricordare Guccini anche Jovanotti, lo ha fatto ieri durante le prove del tour estivo. Jovanotti ha parlato del cantautore davanti alla sua squadra di lavoro, insieme hanno poi ascoltato Un vecchio e un bambino.
25: Se ne va un gigante al quale tutti noi, non solo chi scrive canzoni ma anche chi poi le porta in giro, tutti noi dobbiamo qualcosa, perché insomma le belle canzoni sono il motivo per cui poi la gente ci viene a sentire, quindi insomma tutto parte sempre da una cosa piccolissima che è una canzone, che è una cosa che avviene spesso in solitudine, per cui niente, quindi Guccini se n'è andato e viva Guccini.
23: Un vecchio e un bambino.
1: E stasera al Via da Olbia l'Arca di Lore, il tour di Jovanotti che si concluderà il 12 e 13 settembre al Circo Massimo di Roma.
23: La polvere rossa si alzava.
1: E ora lo sport, gli europei di nuoto, tutte le novità dalla mattinata di Parigi, ancora una medaglia azzurra, bronzo nel fondo.
0: Due ori e un bronzo, e non è ancora finita perché domani si chiuderà con la staffetta. Ginevra Taddeucci colleziona medaglie a Parigi. La Senna, non particolarmente amata dalla 29enne toscana, fortunata senz'altro, conferma lei. Voleva la medaglia nella 3 km a eliminazione, gara che si sviluppa su tre livelli, batterie sui 1500, semifinali sui 1000 metri, la finale tra le migliori 10 in 500 metri. Un podio acciuffato con l'orgoglio, dice l'azzurra, bruciata al tocco dall'ungherese Fabian, oro alla tedesca Gose, l'atleta che temevo di più, conferma Taddeucci. Si ferma ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri nella gara maschile, in una finale di altissimo livello, in una competizione non particolarmente adatta alle sue caratteristiche. Paltrinieri ha provato ad agguantare l'ennesima medaglia della sua carriera senza riuscirci, con grande rammarico, confessa. Imbottigliato alla fine, anticipato al tocco dal francese Fontaine. Sul podio, argento, l'altro atleta di casa, Olivier. Successo dell'ungherese Bethlehem, ultimo Andrea Filadelli, si era fermato in semifinale Domenico Acerenza. Manuela Collazzo, GR1.
1: Moto Mondiale, vigilia del Gran Premio del Regno Unito, dalla pista di Silverstone, il nostro inviato Luca Cesaretti.
2: Buongiorno dal Northamptonshire, dove è in corso il primo turno di prove libere della classe regina, complice il fuso orario. Riparte da qui la seconda metà di stagione del motomondiale, con 5 piloti raccolti in 24 punti a giocarsi il titolo, e sarà almeno in questa gara e almeno per il momento una lotta tra Ducati e Aprilia. I primi 7, anzi i primi 8 in questo momento sono tutti piloti di Ducati o Aprilia. Davanti a tutti c'è Alex Marquez, con Marco Bezzecchi che rientra dopo la fattura alla clavicola del Sachsenring in seconda posizione, poi Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Jorge Martin, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia. Questi primi 8, quando mancano 9 minuti e 15 secondi al termine del primo turno di libere, alle 17 italiane si inizia già a fare sul serio con le prequalifiche. Per il momento da Silverstone è tutto, linea a Roma.
1: Musica, la cantatrice romana Angelica Bove arriva domani al Polifonie Music Festival di Rivello, vicino a Maratea, il 10 agosto al Diorama di San Salvo Marina in Abruzzo, chiusura l'11 settembre a Trento.
3: È stata la rivelazione delle nuove proposte di Sanremo 2026. La musica è il suo rifugio, Tana è il titolo del suo album e del tour che riparte dal Polifonie Music Festival di Rivello in Basilicata, uno dei borghi più belli d'Italia. Angelica Bove.
4: Ma devo dire che la cosa che mi entusiasma di più sono i posti nuovi che sto visitando, il cibo nuovo che mangio, i ristoranti che sto scoprendo ogni volta. E subito dopo vengono le persone che ho incontrato in queste date, che sono venute da lontano solo per sentirmi. Quindi questo lavoro mi fa sentire in un'eterna vacanza, più mi ricorda quanto sono fortunata e privilegiata di poterlo fare.
3: Nell'estate dei numeri, degli stadi, dell'ostentazione dei traguardi, qual è la tua idea di musica, di live?
4: Ah, penso che la musica abbia iniziato a perdersi quando abbiamo cominciato a misurarla. Dovremmo tornare a guardare le canzoni, non le loro prestazioni. Credo anche moltissimo nel silenzio che accade quando c'è una canzone che ti tocca, e i numeri possono fare rumore, sì, ma non dicono nulla. Invece le canzoni vere abbassano la voce e in quel silenzio, se succede, succede veramente di tutto.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Daniele Antelmi e Carlo Boninsegna, da Alice Andreoli che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
21: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
26: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
27: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
28: Bella idea, dottor Scotti.
29: Perché?
30: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
31: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
32: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
33: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
34: Perché? Perché?
31: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
33: messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata temporali che tendono a persistere sulle Alpi centrali e orientali, con passaggio anche in pianura tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ampi spazi di sereno sul resto del paese. Domani, sabato 8 agosto, durante la mattinata, si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge temporali che localmente potranno essere associate a vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane elevata umidità soprattutto durante la sera e la notte. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
10: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Volevo fargli vedere che potevo saltare più in alto di chiunque altro. Volevo mostrargli di essere diventato un campione. Piegai le mie gambe e schizzai in aria, lasciandolo a bocca aperta. Julius Irving è dalla parte del Soul.
12: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

0: saltavo. Piegavo le ginocchia e cercavo di caricarmi come una molla per poi schizzare il più in alto possibile. Volevo vedere cosa stava succedendo fuori della mia finestra. Che cos'era quella costruzione di cui tutti parlavano e che io non riuscivo a vedere? Per vederla mi sarebbe bastato raggiungere il davanzale per poi sollevarmi con le braccia, ma lo toccavo a malapena. Le finestre della stanza erano troppo alte e non ci arrivavo. Era una piscina? Una pista di pattinaggio? Un campo da tennis? È un parco, June. Un parco per voi bambini dove potrete finalmente giocare. E quando sarà pronto, mamma? Qualche mese. E poi potremmo giocarci tutti quanti? Ma certo, June. Tutti i bambini potranno giocarci. Quella risposta non era abbastanza. Continuai a saltare. Saltavo e più passava il tempo, più finalmente riuscivo a vedere gli operai al lavoro. Li vedevo con i loro elmetti gialli, le loro uniformi verdi e le maniche arrotolate guidare giganteschi bulldozer e trivelle. Feroci in mandibole meccaniche, sradicavano.
1: Rai Radio 1 Sport.

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante,

Fu così che gli uomini, per placare la tempesta, fecero precipitare Giona dalla nave. Non appena cadde in acqua, arrivò una gigantesca balena ad inghiottirlo. Sparirono negli abissi e poi il mare finalmente placò la sua furia. Per 3 giorni e 3 notti il profeta restò prigioniero nel ventre del mostro. Si disperò con tutte le sue forze e le sue preghiere sincere giunsero fino a Dio, che in un atto misericordioso decise di risparmiarlo. All'alba del 4° giorno la balena lo rilasciò sulla riva.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura alla crisi di Ceuta, il governo di Madrid ha avvertito l'Italia che prenderà misure proporzionali se entro domenica non verranno ritirati i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, istituiti dal nostro paese in seguito all'ingresso di massa di migranti nell'esclave spagnola in Marocco. Ancora la politica, dopo l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid continua il botta e risposta fra il leader 5 Stelle e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
3: Per Giuseppe Conte, Giorgia Meloni è la regista degli attacchi che lo hanno portato di fronte alla commissione Covid. Così dall'audizione Fiume, in cui l'ex premier ripercorre nel dettaglio i mesi in cui da Palazzo Chigi ha conosciuto e affrontato l'emergenza Covid, si passa al botta e risposta su Facebook con la Presidente del Consiglio. Conte sottolinea la disciplina e l'onore con cui, dice, ha svolto il suo compito, fa sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte, invita la premier al confronto politico. La politica non c'entra, la replica di Giorgia Meloni. Il lavoro della commissione non è un processo personale, ma un dovere verso i cittadini che hanno diritto di conoscere la verità, rimarca la premier. Parole che spingono Conte a intervenire di nuovo, sempre sui social. A proposito di verità, scrive il leader dei 5 Stelle, Meloni riveli dove sono le chat di Del Mastro con la prestanome di un clan mafioso. Federica Ionta, GR1.
2: Traffico in aumento, da domani contrassegnato dal bollino nero nel weekend che precede Ferragosto, ed è bollino rosso per il caldo estremo e l'AFA in 26 città sulle 27 monitorate. Domani calano a 19, ai minimi da 15 anni il livello del fiume Tevere. Per la crisi idrica, autobotti in servizio sull'Appennino parmense e ci sono diverse allerte per roghi. Un vastissimo incendio innescato probabilmente da un fulmine è divampato nel pomeriggio di ieri nel Reggiano. Fiamme anche ad Ascoli Piceno, in provincia dell'Aquila, in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Toscana. A Portici, vicino a Napoli, rinvenuti in un appartamento i cadaveri di un uomo di 43 anni e di una donna di 82. Si tratterebbe di nonna e nipote. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. In corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause. Ed è finita in una violenta rapina, una truffa agli anziani ad Ischia.
4: Siamo a Serrara Fontana, nella parte alta dell'isola, dopo un contatto telefonico nel corso del quale un uomo si era finto carabiniere per convincere due anziani a consegnare denaro. Un 21enne originario di Napoli si è presentato alla porta di casa della coppia, lei 80 anni, lui 93. I due avevano già preparato una scatola con ben 15.000 euro, frutto dei risparmi di una vita. A tanto ammonta la somma concordata con il finto carabiniere per evitare che un nipote della coppia venga incriminato per un grave reato. Ma qualcosa va storto al momento della consegna. Alla richiesta di chiarimenti, il giovane si spazientisce e strappa il pacco dalle mani della donna, scaraventando a terra il 93enne che aveva cercato di difendere la moglie. Parte la telefonata al 112. I carabinieri di Barano d'Ischia, nei pressi del cimitero, a 2 chilometri dalla casa della coppia rapinata, vedono un giovane che risponde alla descrizione. All'alta dei militari fugge. Viene bloccato, non senza difficoltà, qualche minuto dopo. Nello zaino di Gaetano Traversino, con precedenti di polizia, viene trovato il pacco con i 15.000 euro. Il denaro viene restituito ai legittimi proprietari. Da Napoli, Adriano Albano, GR1.
2: In California, per la prima volta, un gruppo di scienziati dell'Arc Institute di Palo Alto ha usato l'intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di virus attraverso la rielaborazione del DNA. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science.
5: Si chiama Evo, è un modello di intelligenza artificiale simile a ChatGPT, ma addestrato sulle sequenze genetiche anziché sul linguaggio. Riconosce schemi di DNA presenti in natura ed è in grado di rielaborarli e produrre nuovi tipi di virus, 16 quelli creati, concepiti per infettare batteri. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo ambito rappresenta una novità ad addestrare Evo, un gruppo di scienziati americani. Questi nuovi virus, hanno sottolineato, non rappresentano una minaccia per l'uomo. Se da un lato questo studio può aprire nuove strade verso la sperimentazione medica, dall'altro lascia lascia perplessa parte della comunità scientifica, che teme per la creazione di una nuova generazione di patogeni pericolosi. Alessio Pomaro, esperto di intelligenza artificiale.
0: Questa storia racconta perfettamente cos'è l'intelligenza artificiale oggi, ovvero uno strumento che da solo non è né buono né cattivo, ma prende la forma di chi lo dirige.
5: E allora come tutelarsi?
6: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Su Schengen respingiamo le polemiche, la misura sarà sospesa dopo la fine del pericolo. Dopo il 15 vedremo se ci sono le condizioni per la revoca. Così il ministro dell'Interno Piantedosi, dopo che il governo di Madrid ha avvertito l'Italia che prenderà misure proporzionali se entro domenica non verranno ritirati per i viaggiatori provenienti dalla Spagna i controlli istituiti dal nostro paese in seguito alla crisi dei migranti a Ceuta. Piantedosi ha aggiunto che la stessa intelligence spagnola ritiene fondato un nuovo allarme per Ferragosto. Medio Oriente, in attesa dell'annuncio dell'accordo sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa. Immediata la reazione di Teheran, i sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sfruttamento unilaterale degli americani non l'hanno garantita. In Yemen intanto proseguono i bombardamenti degli Houthi contro la città di Marib, oggi colpiti i quartieri residenziali e campi per sfollati, almeno 2 i morti e 14 i feriti. Petrolio stabile e borse europee positive, ci aggiorna in diretta da Milano Fabrizio Patti.
3: Con la situazione nello stretto di Hormuz che resta incerta, il prezzo del petrolio rimane sostanzialmente stabile rispetto a ieri, è scambiato il Brent a $82.30 al barile. Intanto i mercati fanno i conti con un dato negativo sull'occupazione negli Stati Uniti, dove a luglio i posti di lavoro non agricoli sono scesi di 23.000 unità, mentre la media delle previsioni era di più 83.000. Come spesso succede, a una brutta notizia per l'economia reale, Wall Street invece reagisce positivamente, perché se il lavoro frena difficilmente la Fed potrà alzare i tassi nella seduta di settembre. L'indice S&P 500 sale dello 0,40%, il Nasdaq dell'1%. Anche Piazza Affari, dopo il record di ieri, resta leggermente positiva, più 0,08% oggi e più 3% nella settimana. Ieri sera diffusi i conti sopra le attese da parte di Mediobanca e Generali. Questa mattina è stata la volta di Unipol, che ha realizzato un utile in crescita del 42%, e di MPS, che nel primo semestre ha superato l'asticella di 1 miliardo di utili, più 25%. Lì nello studio.
2: Il 16enne di Como, arrestato dalla polizia per terrorismo su segnalazione dei servizi segreti. Il ragazzo, che era in vacanza con i genitori in Toscana, sul web inneggiava la jihad e non solo.
4: Video di esecuzioni e sessioni di addestramento dello Stato Islamico, ma anche svastiche, frasi antisemite e foto di Hitler. È un video in lingua russa con il logo dell'ISIS che mostra un jihadista in cucina intento a dare istruzioni per costruire una bomba artigianale. Tutto custodito in PC e smartphone di un italiano di seconda generazione, un ragazzo di 16 anni della provincia di Como, padre ucraino, madre russa. Sul web interagiva con membri dello Stato Islamico. Se fossi maggiorenne, scriveva su Discord, ne farei parte, e attraverso diversi profili diffondeva materiale di propaganda. Tra i filmati sequestrati prodotti dall'ISIS, uno si apre con le immagini del presidente russo Putin e prosegue mostrando bambini soldato arruolati dallo Stato Islamico. Un altro invece è il video integrale della strage di Christchurch, 51 i fedeli musulmani uccisi in Nuova Zelanda dal neofascista Brenton Tarrant. Un mix contraddittorio di violenza, suprematismo bianco e jihad, per il giudice l'espressione di una pericolosa inclinazione a delinquere. Milano, Davide Gangale, GR1.
2: È giallo ad Avellino sulla morte di Sergio Tia, 44 anni, originario di Napoli, ma trasferitosi nel capoluogo irpino per lavoro. L'uomo è stato trovato cadavere ieri sera con una ferita alla testa. A fare la scoperta il padre, dopo che aveva tentato di contattarlo telefonicamente senza ricevere risposta. La moglie e il figlio erano in vacanza. La procura di Avellino ha aperto un fascicolo di indagine e sarà disposta l'autopsia. Prosegue in via Paolo Fabbri 43, storica abitazione a Bologna di Francesco Guccini, l'omaggio dei fan al cantautore scomparso ieri a 86 anni. Domani lutto cittadino nel capoluogo emiliano e cerimonia funebre in forma privata a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, dove Guccini si era ritirato da alcuni anni ed è scomparso. Nel cimitero di Pavana, fa sapere la famiglia, verranno tumulate le ceneri.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavone in studio. Non cala la tensione tra Roma e Madrid. Il governo spagnolo è tornato con una nota ufficiale a chiedere all'Italia di revocare i controlli alle frontiere introdotti per la crisi a Ceuta, aggiungendo che se non accadrà entro domenica ci saranno risposte proporzionali. E poco fa è arrivata la replica dell'esecutivo italiano.
2: Palazzo Chigi respinge l'ultimatum arrivato da Madrid e rivendica la decisione di sospendere Schengen con la Spagna, una misura per escludere rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. La risposta arriva in una nota dai toni duri tanto quanto quelli del governo spagnolo. Non accettiamo imposizioni dall'estero, andremo avanti almeno, l'avverbio lo sottolinea, fino al 15 agosto, quando si attende sempre a Ceuta una nuova ondata migratoria, secondo la Guardia Civil una mobilitazione sul web. La mancata revisione di Schengen, si chiarisce nella sede del governo, non va interpretata come un pregiudizio nei confronti della Spagna, paese amico, si sottolinea, con cui l'Italia è pronta a continuare il confronto. La prova, lo stesso provvedimento è in vigore da tempo con la Slovenia. Ribadita anche la massima attenzione a non ostacolare i flussi turistici estivi di cittadini spagnoli ed europei che, si sottolinea, non sono interessati dai controlli. Federica Ionta, GR1.
1: Medio Oriente, in attesa dell'annuncio dell'accordo sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman, è arrivata la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Immediata la reazione di Teheran, i sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sfruttamento unilaterale degli americani non l'hanno garantita. In Yemen intanto proseguono i bombardamenti degli Houthi contro la città di Marib. Oggi colpiti quartieri residenziali e campi per sfollati, almeno 2 morti e 14 feriti. Vaticano, reso noto il programma ufficiale del viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre. Il pontefice sarà a Parigi, Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Previsto anche un incontro riservato con alcune vittime di abusi nella Chiesa. Resi noti il logo della visita e il motto, che è «Affinché il mondo abbia la vita». Cronaca, il 16enne di Como arrestato dalla polizia per terrorismo. Il ragazzo, si legge nell'ordinanza del GIP del Tribunale dei Minori di Milano, ha manifestato più volte la volontà, quando maggiorenne, di unirsi ai combattenti dell'ISIS. Obiettivo, continua il documento, al quale si stava concretamente preparando, anche guardando video per il confezionamento di ordigni esplosivi. Le indagini sono nate da una segnalazione dei servizi segreti. Comincia in queste ore il secondo esodo estivo, quello principale, alla vigilia della settimana di Ferragosto. 25 milioni veicoli sulle strade, bollino rosso per il traffico nel pomeriggio di oggi e così sarà nel pomeriggio di domani, mentre per la mattinata di domani è previsto il bollino nero. Code all'uscita dalle città e verso le località di mare e montagna. Partenza all'insegna del gran caldo. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: E la situazione è destinata a durare per diversi giorni, il caldo non si attenua se non localmente e parzialmente a causa delle piogge temporali, quindi almeno per la prossima settimana l'ondata di calore, che è abbastanza persistente, tenderà a farci compagnia, accompagnata anche da un buon tasso di umidità purtroppo.
1: Arte, paesaggi tra realtà e sogno nelle stazioni della Tokaido, celeberrima serie di stampe giapponesi di Utagawa Hiroshige, in mostra al Museo d'Arte Orientale di Torino.
4: 490 chilometri di strada, istituita nel 1601 tra le due città cuore dell'antico potere giapponese, Edo, oggi Tokyo e Kyoto, e lungo il percorso 53 stazioni di posta, immortalate nel 1833 da Utagawa Hiroshige, in una serie di stampe. La curatrice Laura Vigo.
5: Sono immagini fabbricate dall'immaginazione di Hiroshige e del suo editore, accostano la prospettiva occidentale, il colore blu che veniva dalla Prussia, da Berlino, e la composizione orizzontale ad un soggetto prettamente giapponese, quindi unisce il familiare e l'esotico.
4: La serie della Tokaido ebbe un successo enorme in Giappone.
5: Le stampe di Hiroshige erano economiche, popolari e anche effimere, costavano più o meno quanto una scodella di ramen e quasi tutti potevano permettersene, per questo sono circolate dappertutto.
4: Insomma, erano immagini che andavano oltre il loro valore estetico.
5: Erano anche una piattaforma per diffondere mode, pubblicizzare prodotti, dare delle informazioni su come vestirsi, che cibo mangiare, e alimentare ancora di più il desiderio di mettersi in viaggio lungo la Tokaido. Insomma, era una specie di prompt pubblicitario.
4: Federico Pietranera, GR1.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, prossimo GR1 alle 18.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Capitalista italiano delle patate.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, migranti, nota di Palazzo Chigi sulla sospensione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione, si legge, almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Parole queste che seguono le minacce di ritorsione da parte di Madrid.
3: Adotterà misure di risposta proporzionali. Madrid, sento il 9 agosto il governo italiano non revocherà i controlli alle frontiere perché arriva dalla Spagna, introdotti il 1 agosto in seguito alla crisi migratoria a Ceuta. Lo annuncia una nota ufficiale del governo di Madrid che definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualifica Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamenta non si sia tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti entrato irregolarmente a Ceuta si è arrivato nello spazio Schengen, che la quasi totalità di loro è rientrata in Marocco. Madrid accusa Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. I controlli alle frontiere per la Spagna sono una misura temporanea, replica il ministro degli interni italiano Piantedosi, annuncia che la misura verrà riesaminata dopo il 15 agosto. L'intelligence spagnola sospetta che ci possano essere altri attraversamenti di massa dal Marocco entro quella data. Secondo Piantedosi la misura segue modalità mirate, selettive, dirette a coloro i quali non appartengono ai paesi dell'Unione Europea. Non c'è alcun aggravio, precisa Piantedosi. Noi, afferma, abbiamo adottato questa misura con l'unico obiettivo di tutelare la sicurezza nazionale. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, un accordo di carta. Questo è il commento dell'Iran al patto della Mecca, l'intesa per la cooperazione militare siglata da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. I sauditi devono capire che non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita, dice Teheran, che poi aggiunge: riformate le vostre politiche in modo da non dover implorare la sicurezza altrui. In Italia con la cronaca, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di essere gli autori del pestaggio in cui ha perso la vita il 54enne Nicola Musiani. Pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale romagnolo. Ai 4 residenti nella provincia di Forlì Cesena contestato il reato d'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Ad Avellino si indaga per la morte di un uomo rinvenuto in casa con una ferita alla testa.
4: È un giallo la morte di Sergio Tia, il 42enne, trovato senza vita nella sua abitazione in Viale Italia, a pochi passi dal centro di Avellino. A fare la drammatica scoperta nella tarda mattinata di ieri, il padre, che è preoccupato del silenzio del figlio, non rispondeva più né a telefonate né a messaggi, era andato a trovarlo. Una scena scioccante, l'uomo era riverso a faccia in giù sul pavimento, immerso in un lago di sangue con una profonda ferita alla testa. La polizia scientifica ha effettuato un lungo sopralluogo all'interno dell'abitazione, ora posta sotto sequestro, per trovare elementi utili a chiarire una vicenda che presenta troppi dubbi. La porta è stata trovata chiusa, senza segni di ingressi forzati. E poi la ferita alla testa è compatibile con una caduta accidentale? Alcuni di questi dubbi potranno essere chiariti dall'autopsia. Si stanno ascoltando vicini di casa, amici, parenti. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi. Originario di Napoli, Sergio Tia si era trasferito da pochi mesi in Irpinia per lavoro e stava trascorrendo alcuni giorni da solo perché la moglie e il figlioletto di 5 anni erano in vacanza.
5: Napoli, Rino Genovese, GR1.
2: Ora la vicenda di Adriano Cappellari, l'aspirante giornalista di Enego in provincia di Vicenza, accusato di aver messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita. Il giovane ha consegnato al pubblico ministero una lettera di scuse per aver tradito la fiducia di quanti avevano creduto alle sue parole e lo avevano difeso. Oggi per Cappellari l'interrogatorio è durato circa 2 ore. Fine settimana prima di Ferragosto, da oggi a domenica, nuovo esodo estivo, i dettagli con Michela Cuppini dell'ANAS.
6: Secondo weekend da bollino nero dell'estate, da oggi a domenica previsti oltre 25 milioni di spostamenti. La circolazione comincia ad intensificarsi sulla rete stradale gestita da ANAS. Per il pomeriggio di oggi, bollino rosso. Il momento più critico sarà la mattinata di domani, sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare.
7: Ovest.
2: E sarà un esodo agostano ancora contrassegnato dal gran caldo, in particolare al centro-sud con picchi fino a 40 gradi, 26 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 21, temperatura è in diminuzione ma solo lieve, soprattutto al nord, temporali in arrivo sulle Alpi in serata. Si est-
7: RAI Radio 1 Sport.

bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: GR1.
1: Migranti, Madrid a Roma, riaprite i confini entro 48 ore o adotteremo misure proporzionali. Palazzo Chigi, niente ultimatum, controlli in vigore fino al 15 agosto. Medio Oriente, firmato il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman su Hormuz. In media di opposizione iraniani, Khamenei sta per morire. Cervia, picchiato a morte nel parcheggio, fermati 4 ragazzi tra i 19 e i 23 anni per l'omicidio di Nicola Musiani. Fine settimana di partenze, bollino rosso su strade e autostrade e il caldo non dà tregua, temperature tra i 33 e i 37 gradi. A nord arrivano i temporali su Alpi e Pianura Padana. Vacanze truffa fra finte case in affitto e prenotazioni scomparse. I consigli dell'esperto, attenzione ai prezzi troppo bassi e seguite solo siti ufficiali. Nuovo album di Karol G, la pop star latina, stavolta canta anche in inglese e duetta con Bruno Mars. In studio Nicola Tedeschini, ancora tensioni tra Madrid e Roma. Il governo spagnolo torna a chiedere all'Italia di revocare la sospensione dell'accordo Schengen, minacciando risposte proporzionali.
2: 48 ore di tempo, sento il 9 agosto, i controlli alla frontiera per chi arriva dalla Spagna in Italia non verranno revocati. Madrid adotterà misure di risposta proporzionale. Sono termini ultimativi, perentori, quelli adottati dalla nota ufficiale del governo di Madrid che definisce la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen nei confronti della Spagna ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli, una misura senza precedenti, la qualifica Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamenta non si sia tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sia entrato nello spazio Schengen, che la quasi totalità sia rientrata in Marocco. Madrid accusa Roma di non rispettare il regolamento di Dublino del 2022, cita l'agenzia Frontex, che classifica l'Italia come lo Stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di ingressi illegali negli ultimi anni. Ma dopo gli attraversamenti di massa del 30 e 31 luglio a Ceuta, un'analisi della Guardia Civil ribadisce l'allarme dell'intelligence spagnola sulla possibilità concreta che si verifichi il 15 agosto un nuovo tentativo di violare la frontiera, per quanto la dimensione del fenomeno resti incerta. Viviamo nell'angoscia, afferma il sindaco di Ceuta Vivas, mentre un giovane migrante proveniente dalla regione subsahariana ha perso la vita nel tentativo di entrare a Ceuta con un parapendio che è precipitato in mare. Enzo Arcieri, GR1.
1: Non si è fatta attendere la replica di Palazzo Chigi alle ultime parole del governo di Pedro Sanchez.
3: Le parole che arrivano da Madrid spingono Giorgia Meloni a intervenire ancora sulla questione Ceuta con una nota di Palazzo Chigi che respinge l'ultimatum di revocare la sospensione di Schengen e anzi conferma la linea. Lo stop alla libera circolazione sarà in vigore almeno fino a sabato 15 agosto. In quella data infatti dovrebbe esserci una nuova ondata di migranti reclutati sul web, secondo le informazioni della Guardia Civil. L'Italia è pronta a riprendere il confronto con la Spagna, si fa sapere nella sede del governo, le decisioni prese non vanno lette come un pregiudizio nei confronti di Sanchez, ma come misure per escludere rischi di sicurezza. In Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Chi sfrutta le persone è indegno del modello sociale europeo. Le parole di Giorgia Meloni a un evento dei conservatori europei. Mentre torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando 20 accordi con i paesi d'origine che hanno portato, afferma il titolare degli interni, a un calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, prosegue, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
1: Le nuove tensioni tra Italia e Spagna sui migranti animano il confronto politico.
4: Fratelli d'Italia sottolinea che il premier Sanchez minaccia l'Italia per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Per la Lega le ritorsioni di Madrid arrivano perché c'è la paura che tra pochi giorni il territorio iberico in Africa sarà di nuovo invaso da migliaia di disperati dal Marocco. Forza Italia, anche tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio del terrorismo jihadista. Stefania Craxi.
5: Cogliere l'immigrazione regolare, ma Forza Italia chiede rigore assoluto sui flussi irregolari, soprattutto dopo gli episodi jihadisti in Europa e l'invasione di migranti a Ceuta.
4: Le opposizioni, che nei giorni scorsi avevano chiesto alla premier Meloni di riferire in Parlamento sulla chiusura di Schengen, criticano il governo italiano accusandolo di propaganda. Queste le parole di AWS. E così anche la segretaria PDL Schlein, che ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Per più Europa è bullismo che si trasformerà in un boomerang per Giorgia Meloni e da Azione, Carlo Calenda.
6: Chiudere Schengen non ha avuto nessun effetto. Nessun migrante è stato fermato proveniente dalla Spagna. Spagna che si ritiri questo provvedimento ridicolo di chiusura il prima possibile.
4: Vasco Pirri, GR1.
1: Sulle dichiarazioni di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, che in aula a Montecitorio aveva attribuito all'ex presidente Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis, le opposizioni scrivono al presidente della Camera Fontana chiedendo sanzioni. Il caso sarà al vaglio del Collegio dei Questori. Medio Oriente, mentre perdura il blocco dello Stretto di Hormuz, nella crisi del Golfo Persico si innesta il patto di reciproca difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmato a Jeddah. Un accordo di carta, lo ha definito Teheran, la corrispondente.
0: Teheran deride Trump e nega che nei negoziati su Hormuz siano stati coinvolti gli Stati Uniti, ribadendo che le trattative sono avvenute solo con l'Oman. All'accordo raggiunto con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Secondo il sito dell'opposizione con base all'estero Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sarebbe in fin di vita. Intanto la regione si infiamma. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e a Jeddah è stato firmato un protocollo d'intesa di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tutti paesi sunniti, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica. In Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi. Molte le vittime tra i soldati di Riyadh e tanti i feriti. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro con il presidente Aleksandar Vučić. L'Ucraina è sempre pronta a lavorare in modo costruttivo sulla base del rispetto reciproco, ha affermato il leader ucraino. Intanto l'Unione Europea ha varato sanzioni contro 5 personalità russe per i loro legami con il complesso militare industriale di Mosca. Domani il 70° anniversario del disastro della miniera di Marcinelle in Belgio, dove un'esplosione uccise 262 lavoratori, di cui 136 italiani. L'8 agosto presto sarà proclamata giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro. Così Giorgia Meloni in videocollegamento con un'iniziativa di commemorazione promossa dai conservatori europei. Marcinelle, ha detto la Premier, rimarrà per sempre nella memoria collettiva italiana ed europea, il simbolo del contributo del lavoro degli italiani nel mondo. Domani a Charleroi, la cerimonia ufficiale di ricordo, saranno presenti diversi ex minatori nel servizio dell'inviata, la testimonianza di uno di loro.
7: Mi chiamo Gaetano Lavalle, a novembre faccio 89 anni.
8: Coppola in testa, baffetti bianchi su un sorriso sornione e al collo il fazzoletto rosso che i minatori bagnavano e legavano sul viso per tentare di non respirare la polvere di carbone. Arrivato in Belgio dalla provincia di Cosenza, Gaetano ha lavorato in un'altra miniera vicino a Marcinelle.
7: Io sono venuto nel 57, un anno dopo la catastrofe. Ma avevamo bisogno, sapevamo quelle che avevamo lasciato al paese e siamo restati qua, già cominciava la silicosi e ho fatto 19 anni.
8: Tanti anni nelle viscere della terra fino alla malattia ai polmoni, al suo fianco la moglie Rosetta che all'inizio come tanti italiani ha subito il razzismo dei belgi che nei primi anni fuori dai locali scrivevano vietato ai cani e agli italiani.
9: Non era mica bello, ma certe persone chiudevano le porte, quello non lo venderò mai, anche quei bambini che giocavano fuori, si diceva sal macaroni ritorna al tuo paese, e anche a scuola meglio non mi sono mai lamentato.
8: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Sarà in Francia dal 25 al 28 settembre il quinto viaggio di Papa Leone XIV. Andrà a Parigi, Lourdes e Metz. Visiterà la sede dell'UNESCO, la cattedrale di Notre-Dame e terrà la veglia con i giovani allo Stade de France. Previsto anche un incontro in forma privata con alcune vittime di abusi nella chiesa. Rai Radio 1, le 19:09 minuti. In Italia l'addio a Francesco Guccini, il saluto affettuoso di Bologna al cantautore scomparso ieri. L'inviata.
10: Un vecchio e un bambino si presero per mano. Ciao maestrone, voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi. Mi sembrava doveroso per Francesco.
11: È un flusso incessante di persone che passa qui a via Paolo Fabri 43, davanti l'uscio della porta della famiglia Guccini, un tappeto di fiori, commozioni, ricordi. Poi arriva Frank, 80 anni, abitava qui di fronte, dice che non vuole parlare, poi come un fiume ci racconta un pezzo di vita.
12: Che le piacciono delle canzoni?
13: Anche il tratto politico, persona sincera, affidabile.
14: Correndo incontrò lungo le scale.
11: Tante le persone in transito vicino a Bologna che hanno voluto fare un omaggio a Guccini.
15: Quando ho saputo questa cosa ci sono rimasto un po' male e sono corso a dirla alla mamma.
11: Sta passando questo testimone di Guccini al suo bimbo.
16: Da quando era in pancia noi arriviamo da Milano, dovevamo andare in Toscana, doverosa la tappa.
17: Siamo di Roma, di passaggio, e non potevamo non venire a fare l'ultimo saluto al maestro.
18: Francesco, poeta di vita e di anarchia, le tue colte parole nessuno le porterà via.
19: Ha fatto anche la rima?
18: Sì.
11: Da Bologna, Elena Paba, GR1.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Nicola Musiani avvenuto a luglio a Pinarella di Cervia sul litorale. Ravennate, 4 i fermati.
20: Immagini di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche, oltre a un complesso incrocio di banche dati e racconti di testimoni. Così sono stati rintracciati e fermati nel forlivese 4 giovani accusati di aver ucciso Nicola Musiani, 54enne vittima di un brutale pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. I 4 devono rispondere di omicidio aggravato in concorso. Le indagini non sono state semplici per i carabinieri di Ravenna, che sono partiti da una telecamera di un mezzo pesante. Le immagini immortalavano gli aggressori ma in maniera non nitida. Utile il confronto con filmati di episodi simili avvenuti in locali della provincia di Forlì-Cesena, in cui sarebbero coinvolti dunque gli stessi protagonisti. Musiani abitava in un camper. A detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Quella sera è stato massacrato a calci e pugni. Era riuscito ad allontanarsi. I militari lo hanno trovato rannicchiato sulla ruota di un camion. È morto 3 giorni dopo all'ospedale di Cesena. Il sospetto degli inquirenti è che dietro a tanta violenza ci sia un banale screzio. Per il GR1 Sara Scheggia.
1: Un impegno costante delle nostre forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione. Così il ministro dell'Interno Piantedosi sull'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
21: Ha manifestato più volte nelle conversazioni intercettate la volontà di unirsi, una volta maggiorenne, ai combattenti dell'ISIS, preparandosi grazie a video con le istruzioni per confezionare ordigni esplosivi. Lo scrive il giudice dei minori di Milano nell'ordinanza che ha portato all'arresto del 16enne residente nel Comasco. Il ragazzo di origini straniere, bloccato a Grosseto in vacanza con la famiglia su segnalazione dei servizi segreti, sfruttando astutamente diversi profili offuscando i dati di navigazione, secondo il magistrato scaricava e scambiava su piattaforme di messaggistica istantanea materiale estremista, islamico e suprematista, sempre più violento, conversando con persone di spiccato allarme sociale. Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano. Così in una chat il 16enne, tra i file diffusi, video di decapitazioni, filmati che iniziano con Putin e proseguono mostrando bambini soldato, ma anche simboli antisemiti e video dell'attentato suprematista del 2019 in Nuova Zelanda ad un interlocutore che gli avrebbe confidato di essere un simpatizzante dello Stato Islamico. Il giovane avrebbe garantito pieno supporto. Elena Baiocco, GR1.
1: A Portici, in provincia di Napoli, zia e nipote trovati morti in casa.
22: Erano morti da almeno 5 giorni Maria Francese, 82 anni, pensionata, e suo nipote Luca Taddeo, 44 anni, trovati oggi pomeriggio uno accanto all'altra sul pavimento di un appartamento di Piazzale Divina Provvidenza a Portici, nel napoletano. I vicini non li vedevano da un po', ma non era strano, erano riservati, lei ammalata e a letto, lui la accudiva e le faceva la spesa.
23: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno, non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
24: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni perché penso fosse allettata.
22: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi nessun segno di violenza. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote, seguito dall'anziana, di stenti o per cause naturali. Sarà l'autopsia a chiarirlo. Da Portici, Gianluca De Martino, GR1.
1: Fine settimana di partenze su strade e autostrade, oggi bollino rosso e domani nero per tutta la mattinata per il rischio code in direzione delle località di villeggiatura, mentre l'AFA dà tregua solo al nord.
2: La quarta ondata di calore, la più lunga e intensa dell'estate, continua ad arroventare il centro e il sud della penisola, allentando solo a nord. Oggi sono 26 su 27 le città contrassegnate con il bollino rosso, tra quelle monitorate dalla Protezione Civile per il rischio caldo. L'unica passata dal rosso al giallo è Bolzano, domani passano però al giallo anche le altre città del nord, con in più Cagliari e Campobasso. Il calo delle temperature è provocato dall'arrivo di temporali, localmente anche intensi, lungo tutto l'arco alpino. Al centro e al sud resta invece il caldo africano, con temperature comprese tra i 33 e i 37 gradi e punte fino a 40. Questo nonostante temporali di calore in quota che interesseranno anche gli Appennini. Il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
3: Al momento segnaliamo una certa instabilità sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale appenninica e Sicilia centro-meridionale, in graduale esaurimento alle prossime ore, ad eccezione della Lombardia, dove permarranno fino a nottetempo. Domani persistono i temporali fino alle prime ore del mattino. Durante la giornata soleggiato su tutto il paese, salvo sui rilievi del Triveneto e sulla dorsale appenninica.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: Caldo anche in Germania e a Berlino è polemica per la mancanza di piscine e stabilimenti balneari sui laghi. Da qui la provocazione di un teatro che ha installato una vasca nella piazza antistante la corrispondente.
5: Neanche a farlo apposta, è una delle giornate più fresche di questa estate, ma l'inaugurazione della piscina davanti alla Volksbühne è comunque un'attrazione. Abito proprio qui vicino e non potevo mancare, tornerò di sicuro. La vasca di 25 metri è stata installata poco lontano dall'iconica Alexanderplatz, dal teatro che fa della propria indipendenza politica una missione e che con questa piscina denuncia l'inazione dell'amministrazione cittadina. Nei giorni più caldi la calca per entrare negli stabilimenti è talmente grande che molti sono costretti a fare una maratona dalle piscine comunali ai lidi sui laghi per trovare un centimetro su cui appoggiare l'asciugamano. Questa estate, con le ondate di caldo e cambiamenti climatici, la necessità è davvero urgente, soprattutto per chi vive proprio nel centro di Berlino, spiega la drammaturga Anna Jeboa. Così abbiamo deciso di aprire una piscina a ingresso gratuito. L'unica condizione è di prenotarsi in anticipo. Docce, sdraio e l'immancabile chiosco con le patatine fritte. C'è tutto necessario per rilassarsi un paio d'ore pur trovandosi nel pieno centro cittadino. Una capitale come Berlino, dice lui, era proprio l'attrazione che mancava. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E vacanze purtroppo spesso fa rima con truffe, case fantasma, prenotazioni inesistenti e non solo. Oltre 4 milioni di italiani ne sono state vittime per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni di euro.
12: Un danno che cresce, quello delle vacanze da incubo, ancor peggio inesistenti, sì, perché oltre 4 milioni di italiani nell'ultimo anno sono stati vittime di truffe, con viaggi, escursioni e alloggi fantasma o biglietti aerei falsi. E con l'estate e il 15 agosto che si avvicina, si moltiplicano. Secondo un'indagine commissionata all'Istituto di Ricerca EMG, il danno economico degli ultimi 12 mesi supera i 195 milioni di euro. Andrea Polo, di Facile.it.
19: Mai farsi attirare da un prezzo troppo basso e fuori mercato è già un indice di truffa probabile. Mai uscire dalle piattaforme ufficiali, anche se ci vengono promessi degli sconti, e mai pagare con dei metodi che non sono tracciati.
12: Analizzando nel dettaglio sia i tentativi di truffa che le frodi andate in porto, emerge che la tipologia più comune è quella della struttura ricettiva inesistente.
19: La prima cosa da fare in questo caso è denunciare, allegando alla denuncia stessa quante più immagini possibili. Questo consentirà di godere dei servizi di tutela, prima fra tutti la riprotezione verso un'altra struttura ove possibile, oppure di ottenere indietro il denaro che abbiamo pagato.
12: Paola Bonanni, GR1.
1: Nuovi scenari per un'alimentazione più sostenibile, ottenuta la prima lattuga che produce una proteina chiave della carne.
25: L'idea, ancora in via sperimentale, potrebbe spalancare prospettive inedite, alternative e sostenibili ai consumi alimentari. Piante che producono una proteina della carne al posto degli allevamenti. Per farlo, alcuni ricercatori dell'Imperial College di Londra hanno modificato geneticamente lattuga e tabacco, inserendo il gene della mioglobina, proteina tipica della carne, nei cicloplasti, cioè le parti della cellula vegetale dove avviene la fotosintesi. Una soluzione che ridurrebbe l'impatto ambientale della produzione di carne, consumando meno acqua, meno terreno sereno ed emettendo meno gas serra. Dario Bressanini, divulgatore scientifico.
0: Sono ormai tantissimi anni che in tutti i laboratori di biotecnologia del mondo si possono ottenere piante o batteri o altri organismi che producono particolari proteine, quindi anche quelle del regno animale. In questo caso la cosa curiosa è che sono riusciti a far produrre alla lattuga il classico pigmento rosso della carne. Però da qui a pensare che questa possa diventare un'applicazione pratica a breve termine, secondo me ce ne passa.
25: Mauro Zanda, GR1.
1: Siamo allo sport, torna la MotoGP dopo quasi un mese di pausa. Sul circuito di Silverstone, Marco Bezzecchi su Aprilia ha fatto registrare il miglior crono delle prequalifiche.
4: L'operazione rilancio di Marco Bezzecchi inizia nel migliore dei modi, nonostante il dolore per la clavicola fratturata 3 settimane fa e condizioni fisiche non al 100%. Il riminese dell'Aprilia disintegra il record della pista, migliorandolo di quasi un secondo, e guida la prequalifica rifilando oltre 3 decimi al più vicino avversario, Raul Fernandez, fresco di rinnovo biennale con l'Aprilia Trackhouse. Nuvole sembra fortissima qui in Northamptonshire, con 4 moto nelle prime 5 posizioni. Unico a inserirsi è Fabio Di Giannantonio, terzo e ancora migliore dei ducatisti. Poi il leader iridato Martin e Ogura a precedere i 2 fratelli Marquez, con Mark davanti ad Alex. Completano la top 10 2 sorprese, Mir con la Honda e Miller con la Yamaha Pramac, e poi Acosta, decimo con la KTM nonostante una scivolata nel finale. Caduta a 5 minuti dalla bandiera scacchi che è fatale per Bagnaia, che scivola in curva 6 quando era decimo e si stava migliorando. Finisce 13° dietro a Bastianini e Marini, e domani con loro due dovrà passare dalla Q1. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: Musica, nuovo album per la colombiana Karol G.
6: Atmosfere notturne, nostalgia e libertà. Anche per le superstar come la colombiana Karol G, prima latina a dominare il cartellone di grandi festival nordamericani come il Coachella e Lollapalooza, arriva il momento di mettere in musica sentimenti profondi, invitando a guardarsi indietro con sincerità e a sbocciare. Nasce così un album, Non mi arrepiento di sentir tanto, che contiene il suo primo pezzo cantato tutto in inglese assieme a Bruno Mars, Still, e un duetto in spagnolo con Drake, Ahi. A 35 anni, vincitrice di un Grammy e 8 Latin Grammy, Karol G ha finora totalizzato oltre 117 miliardi di stream e intanto macina successi dal vivo. Il suo Viajeando por el Mundo Tropi Tour, ora negli Stati Uniti, da novembre farà tappa in America Latina e poi in Europa. In Italia è attesissima a San Siro il 24 luglio dell'anno prossimo. Francesco Riccardi, GR1.
1: È stato il primo film biografico a superare 1 miliardo di incassi in tutto il mondo e scatta subito il sequel. Stiamo parlando di Michael, il film di Antoine Fuqua su Michael Jackson, interpretato dal nipote Jafar. Prima della fine dell'anno inizieranno le riprese del seguito. Il primo film, con incassi record anche in Italia, si ferma al 1988 e al trionfale concerto a Wembley. Il sequel dovrebbe approdare in sala a inizio 2028. Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Carlo Boninsegna e Stefano Catini. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Chi è?
9: La duchessa!
8: La duchessa?
9: Sì.
26: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, 2 bianchi meravigliosi.
26: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
27: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
28: E a noi che aspettiamo?
27: Congratulazioni!
28: Di gustarci il cocomero!
27: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
29: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 19:24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è di 3 ore al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. A9 Lainate Como Chiasso, la coda verso la Svizzera in direzione della Svizzera per l'attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. A1 Milano-Napoli 45 minuti, tempi di percorrenza stimati tra Bivio 1 fine con Planare Piacenza e A15 Piarma La Spezia direzione Bologna con code a tratti e traffico intenso. Sempre sulla 1 45 minuti tempi di percorrenza stimati tra Nodo A1, A24 Roma Teramo e Colleferro direzione Napoli, di nuovo code a tratti e traffico intenso. Sulla A14 Bologna Taranto verso Pescara tra Civitanova, Marche, Macerata e Fermo, code a tratti per il traffico intenso. Tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari, code a tratti e traffico intenso. Sulla A30 Caserta Salerno tra Castel San Giorgio e Salerno 3 km di coda in direzione di Salerno per via del traffico congestionato. Concludiamo così, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
4: Ah! È arrivata questa per lei.
5: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
6: Farò ricorso sulla Gazzetta.
7: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
8: Posso vincere.
9: Ispirato a una storia vera.
10: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
11: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
12: Non sai stare al tuo posto.
13: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
11: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
9: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.

cane. Quale? Vendo un monolocale. Free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum, la secca replica di Palazzo Chigi, che ribadisce norme in vigore fino al 15 agosto, quando sempre nell'esclave spagnola, secondo la Guardia Civil, è attesa una nuova ondata migratoria. Per Giorgia Meloni in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Ascoltiamo le parole della Premier.
3: Perché per noi il messaggio è chiaro. Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
2: La cronaca ora con l'omicidio di Nicola Musiani sul litorale Ravennate. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di essere tra gli autori del pestaggio in cui ha perso la vita il 54enne, avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella. Ai 4, residenti nella provincia di Forlì, Cesena, contestato il reato di omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La morte di Gilda Di Giuseppe, 89 anni, uccisa a martellate ad Altino, provincia di Chieti, in carcere il nipote 25enne accusato di omicidio volontario.
4: Non è stata ancora fissata l'udienza di convalida per l'arresto di Alessandro Carminucci, il 25enne in carcere con l'accusa di aver ucciso la nonna nella sua casa di Altino. Questo passaggio a termini di legge dovrà comunque svolgersi al più tardi entro lunedì. In quella sede l'avvocato del ragazzo, Luigi Toppeta, intende chiedere la misura alternativa della custodia in struttura protetta. Decisiva al riguardo la condizione psichica di Carminucci, tuttora in stato confusionale, come confermato dal legale, l'unico che finora lo ha incontrato in carcere.
5: Il ragazzo è ancora in una situazione critica, non ha detto nulla di nuovo sostanzialmente, cioè non ha detto nulla.
4: Alessandro Carminucci e la nonna vivevano entrambi a Roma. Dalla capitale l'anziana tornava ogni estate per stare nel suo paese d'origine e il nipote l'aveva raggiunta per qualche giorno di vacanza prima della ripresa degli studi. Il ragazzo frequentava il corso di laurea specialistica in ingegneria aerospaziale. Da Lanciano per il GR1, Pier Giorgio Greco.
2: L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Cramontana ha costato la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. Ha suscitato forti polemiche la decisione dei giudici di Sion in Svizzera di non ammettere lo Stato italiano come parte civile nel processo. Il commento di Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi italiani rimasti ustionati.
6: È un altro passo nella direzione contraria a quella auspicata. La presenza dello Stato per noi sarebbe stata anche un'ulteriore garanzia di una maggiore equità e trasparenza del procedimento, per il quale fin dall'inizio molte persone hanno nutrito ed anche a ragione dei forti dubbi.
2: Fine settimana prima di Ferragosto, da oggi a domenica atteso un nuovo esodo estivo su strade e autostrade, domani bollino nero per tutta la mattinata per il rischio code in direzione delle località di vacanza. Sarà un esodo contrassegnato dal gran caldo, in particolare al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi. 26 oggi le città da bollino rosso, domani scenderanno a 21. Temperature in lieve diminuzione al nord, temporali in arrivo sulle Alpi e in serata anche sulla pianura padana. E poco fa è arrivata la notizia di una graduale riapertura dell'aeroporto di Catania, che finora era stato chiuso per l'attività dell'Etna. La scomparsa di Francesco Guccini è continuata anche oggi. Il via vai di Fan in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per rendere omaggio al cantautore scomparso ieri a 86 anni. Davanti alla porta di quella che fu la sua casa fino al 2012, fiori e bigliettini d'affetto. Domani, nel giorno dei funerali, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. In chiusura l'arte, la Galleria Borghese va in trasferta. Fino ad ottobre è il Museo Storico di Lecce ad ospitare i suoi tesori nascosti, dipinti provenienti in gran parte dai depositi della stessa galleria, proposti al pubblico in altri musei d'Italia.
7: Un progetto espositivo itinerante che fa uscire 30 capolavori dai depositi della Galleria Borghese e li porta in alcuni musei del sud. Si comincia dal Museo Storico di Lecce, il direttore Fernando Bonocuore.
8: Li stiamo coccolando, li terremo con noi fino al 18 di ottobre. Sono veramente dei tesori nascosti perché considerate che molti di questi dipinti, dopo il restauro, è la prima volta che vengono esposti in dei musei.
7: Quello che la mostra propone è un itinerario fra Rinascimento e Barocco.
8: È un itinerario...
0: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il nuovo scontro Italia-Spagna sui migranti in apertura. Dal governo di Madrid è arrivata l'annunciata misura proporzionale dopo il no di Palazzo Chigi al passo indietro sulla chiusura delle frontiere con il paese iberico in seguito all'assalto a Ceuta dei giorni scorsi. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
2: La Spagna imporrà controlli alle frontiere per chi proviene dall'Italia dalla mezzanotte di sabato fino al 7 settembre, una misura di ritorsione, la stessa decisione adottata dall'Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid, in una nota ai toni perentori e ultimativi, aveva annunciato misure di risposta stamane nel caso in cui l'Italia non avesse revocato entro il 9 agosto i controlli alla frontiera. Nella nota, il governo spagnolo aveva definito la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen nei confronti della Spagna ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli, una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivato irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022, citava l'agenzia Frontex che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di ingressi illegali negli ultimi anni, mentre la Guardia Civil spagnola rilancia l'allarme dell'intelligence di Madrid su una possibilità concreta che si possa ripetere l'attraversamento di massa già verificatosi alla fine di luglio a Ceuta il 15 di agosto.
1: E sulla questione migranti è tornata la premier Giorgia Meloni l'occasione del 70° anniversario domani dell'incendio nella miniera di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 minatori, 136 dei quali migranti italiani. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha detto Giorgia Meloni in videocollegamento con l'iniziativa Charleroi, promossa dal gruppo dei conservatori europei. Una tragedia che rimarrà nella memoria collettiva italiana ed europea, ha dichiarato la Premier.
3: Il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti. Una grande storia fatta di rispetto, regole, integrazione, ma soprattutto di duro lavoro e tanto sacrificio.
1: Medio Oriente, ci sono progressi nei negoziati Iran-Oman su Hormuz. Così un funzionario del governo americano all'agenzia Reuters. Ci aspettiamo un'intesa a breve, ha aggiunto. Teheran ha definito un accordo di carta, il cosiddetto patto della Mecca, l'intesa per la cooperazione militare e la mutua difesa siglata da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Nello Yemen, gli Houthi, i ribelli filo-iraniani, hanno attaccato una base militare del governo centrale, sostenuto invece da Riyadh, 10 le vittime. E negli Stati Uniti il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un pacchetto di nuove sanzioni a Teheran, oltre che alla Russia. Il voto, dopo un iter travagliato durato mesi. L'obiettivo iniziale della legge era colpire soprattutto gli oligarchi moscoviti e i maggiori acquirenti di petrolio e gas dalla Russia. Ma appunto, dopo un intervento all'ultimo di Trump, le misure sono state estese ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Esodo estivo sino a domenica, bollino nero su strade e autostrade, rischio code e rallentamenti per tutta la mattinata di domani. Fine settimana ancora all'insegna del gran caldo, in particolare al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi. Domani saranno 21 le città da bollino rosso, temperature in lieve diminuzione al nord, dove sono in arrivo temporali che si estenderanno alla pianura padana. E a causa di un fulmine che ha colpito un campo scout sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, nel Lazio, è gravissimo un ragazzo che è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma ed è ricoverato in prognosi riservata. La scarica elettrica avrebbe coinvolto anche altri adolescenti che però non avrebbero riportato ferite gravi. Il gruppo proveniente da Roma stava trascorrendo alcuni giorni di campeggio nella Valle Maiura quando è stato sorpreso dal violento nubifragio oggi pomeriggio. Adriano Cappellari, giovane giornalista vicentino, ha ammesso di aver organizzato lui stesso l'attentato incendiario contro casa sua a Enego a fine maggio. E oggi il 21enne, interrogato per circa 2 ore, ha consegnato al pubblico ministero una lettera di scuse per aver tradito, dice, la fiducia di quanti avevano creduto alle sue parole e lo avevano difeso. Qui le parole del suo avvocato Roberto Rigoni Sterna.
0: Vorremmo intraprendere un percorso di giustizia riparativa. Abbiamo parlato col pubblico ministero di questa ipotesi. Non so ancora se si potrà pensare in una logica di patteggiamento oppure in una logica di riabilitazione, in una chiave anche di messa alla prova. E su questo versante le
4: RAI Radio 1 Sport.

se questa terra chiama l'odio, farò il contrario. Di fronte al giorno del giudizio sarò in orario. Mi tengo il vizio, carico l'arma ma non sparo. Non è mai stato un buon inizio e

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Prosegue lo scontro tra Madrid e Roma sui migranti. La Spagna impone controlli alle frontiere per l'Italia come ritorsione al no di Palazzo Chigi a revocare il blocco di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il provvedimento entra in vigore tra un'ora. L'origine della crisi all'indomani dell'assalto migratorio nell'esclave spagnola in Marocco, quando il nostro paese aveva optato per una chiusura dei confini. Dal governo di Madrid era arrivata nelle scorse ore la richiesta all'esecutivo Meloni di tornare sui propri passi, richiesta respinta e norme confermate almeno fino al 15 agosto, quando si teme per una nuova ondata migratoria di massa. E proprio in relazione all'allarme riguardo alla diffusione sulla rete di messaggi che invitano a tentare il superamento dei confini da parte dei migranti, oggi l'incontro tra Commissione Europea e rappresentanti di Meta e TikTok, decisa l'intensificazione del monitoraggio e l'impegno delle piattaforme per preservare l'integrità dello spazio digitale. Medio Oriente su Hormuz, ci aspettiamo un'intesa breve tra Iran e Oman, così un funzionario del governo americano alle agenzie. E mentre nello Yemen i ribelli Houthi fanno vittime tra le forze filo-saudite, Teheran definisce un accordo di carta il nuovo patto per la mutua difesa siglato da Riyadh con Turchia e Pakistan. Il Senato americano intanto approva un altro pacchetto di sanzioni contro i settori energetici dell'Iran e della Russia e contro gli oligarchi moscoviti. Estremamente grati il commento di Zelensky. Ora in Italia con la cronaca, 4 arresti per l'omicidio di Nicola Musiani avvenuto a luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate.
2: 4 giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì Cesena. 3 di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani a Pinarella di Cervia sulla costa ravennate lo scorso 19 luglio. La notizia degli arresti dà conforto a Papa Giorgio.
3: È provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
2: Un pestaggio brutale quello ai danni di Musiani, avvenuto per uno screzio banale secondo gli inquirenti. Il 54enne viveva in un camper, a detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati. Si cercano ora complici. Al pestaggio del 54enne potrebbero aver partecipato anche altre persone.
4: Per il GR1, Sara Scheggia.
1: Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, in particolare il centro-sud con picchi fino a 40 gradi. Domani saranno 21 le città da bollino rosso. Al nord in arrivo temporali che dalle Alpi si estenderanno fino alla pianura padana. È il weekend che precede quello di Ferragosto. Da oggi a domenica è atteso un nuovo esodo estivo. Su strade e autostrade domani bollino nero per tutta la mattinata per il rischio code in direzione delle località di vacanza. E a viaggiare, ma dalla Spagna verso la Sardegna, era anche la droga all'interno di pacchi postali intercettati dalla Guardia di Finanza.
5: Sul mercato la droga avrebbe fruttato almeno 1 milione di euro, 5,5 chili di cocaina e 0,5 chilo di hashish nascosti in 3 pacchi provenienti dalla Spagna. Quando i Baschi Verdi e le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Cagliari sono andati nel centro di smistamento delle poste, hanno subito notato qualcosa di sospetto. I pacchi alla fine sono stati recapitati e 4 persone sono state arrestate in flagranza di reato. A Cagliari sono finiti in manette un 45enne con precedenti e un 25enne incensurato. A loro erano destinati 2 pacchi. In uno le Fiamme Gialle hanno trovato 3,5 chili di cocaina, nell'altro poco più di 2 chili. A San Giovanni su Erge i finanzieri hanno fermato 2 giovani di 18 e 19 anni che hanno preso il terzo plico con 0,5 chilo di hashish. I 4 sono ora in carcere a Uta. Cagliari, Maria Spigonardo, GR1.
1: La scomparsa di Francesco Guccini, domani nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano i funerali privati. Lutto cittadino a Bologna e Modena, ma il cantautore era legato anche a Mondolfo, paese marchigiano della moglie, dove si erano sposati nel 2011. Sentiamo il ricordo della suocera di Guccini.
6: Katia Barbetti dosa le parole prima di partire per Pavana.
7: La sua fine è la fine di una persona immensa.
0: a cui noi siamo riconoscenti per l'affetto che ci ha dato e l'affetto che ha dato a mia figlia.
6: Ad attenderla la primogenita Raffaella, moglie di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni, con negli Zuccari il ritrovarsi privato, umano, di un artista.
0: Un uomo comune, un uomo qualsiasi. Avevo sempre...
7: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato almeno fino a Ferragosto la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna. Medio Oriente, patto di reciproca difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Teheran è un accordo di carta. Dal Senato americano altre sanzioni contro Iran e Russia. Marcinelle, 70 anni fa la strage nella miniera in cui morirono 136 italiani. Commemorazioni in Belgio. La Premier Meloni, chi sfrutta le persone è indegno del modello sociale europeo. Cervi ha fermati 4 giovanissimi per il brutale omicidio in luglio del 54enne Nicola Musiani, il delitto per un banale litigio. L'addio al maestrone, i funerali di Francesco Guccini in forma privata nella sua pavana, lutto cittadino a Modena e Bologna, dove continua l'omaggio dei fan. Esodo di agosto, nuova puntata, in mattinata bollino nero per il traffico, poi rosso. Il grande caldo non arretra, ma da nord a sud si moltiplicano i temporali. MotoGP, il ritorno di Marco Bezzecchi dopo l'infortunio in Germania, domina le prequalifiche al Silverstone. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano lo scontro Italia-Spagna sui migranti. Dal governo di Madrid è arrivata l'annunciata misura proporzionale dopo il no di Palazzo Chigi, al passo indietro sulla chiusura delle frontiere con il paese iberico in seguito all'assalto a Ceuta dei giorni scorsi.
1: Entrata in vigore pochi minuti fa, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola in ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid avrebbe provocato una risposta proporzionale, una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contro agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. Citava l'agenzia europea Frontex che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
0: Per ora Palazzo Chigi non replica, ma nel messaggio ad un evento dedicato alla tragedia di Marcinelle, anniversario di cui parleremo a breve nel giornale, Giorgia Meloni ha voluto ricordare che in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
2: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
3: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
2: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
0: E in relazione all'allarme riguardo alla diffusione sulla rete di messaggi che invitano a tentare il superamento dei confini da parte dei migranti, la Commissione europea ha incontrato i rappresentanti di Meta, società che controlla Facebook, e TikTok, decisi l'intensificazione del monitoraggio e l'impegno delle piattaforme per preservare l'integrità dello spazio digitale. E sullo scontro Italia-Spagna è incentrato il confronto politico.
4: Dalla Lega l'attacco più forte al Premier Sanchez. Farebbe meglio a tacere invece di minacciare, dice Matteo Salvini, visto che stiamo bloccando negli aeroporti decine di irregolari in arrivo dalla Spagna. Fratelli d'Italia sottolinea che gli ultimatum al nostro paese arrivano per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Carlo Fidanza.
5: Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza a Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
4: Forza Italia. l'Italia tramite un'interrogazione parlamentare punta il dito contro il rischio del terrorismo jihadista. Le opposizioni accusano il governo di aver innescato una crisi diplomatica contro un paese amico. La premier Meloni la smetta di fare propaganda, dicono i 5 Stelle con Conte che sottolinea i 50.000 rimpatri in due giorni. Da AWS, Angelo Bonelli.
6: Una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Come è noto, i migranti non arrivano in aereo, con il biglietto in prima classe. Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Anche la segretaria PD Elle Schlein ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Per più Europa è bullismo che si trasformerà in un boomerang per Giorgia Meloni. E da Azione, Carlo Calenda chiede il ritiro della sospensione di Schengen. Vasco Pirri, GR1.
0: Dopo il duello in commissione Covid tra l'ex premier, leader 5 Stelle Giuseppe Conte e i commissari del centrodestra, la commissione e le Camere si aggiornano ai primi di settembre. Alla ripresa, il dibattito parlamentare ripartirà dalla legge elettorale attesa ai primi di settembre a Palazzo Madama, mentre la commissione Covid riprenderà i lavori il 14 settembre. Fratelli d'Italia annuncia che si continuerà a cercare la verità. E Conte replica: io amo la verità ed è giusto accertare la verità, ma la commissione d'inchiesta, conclude, è nata male e finita peggio. Nel Golfo Persico ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Intanto siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO.
7: L'hanno chiamato l'accordo della Mecca, firmato a Jeddah dal principe saudita Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif. Un accordo di difesa reciproca sul modello dell'articolo 5 della NATO, un patto che unisce tre paesi sunniti: l'Arabia Saudita con le sue risorse petrolifere, la Turchia con il secondo esercito della NATO e il Pakistan, potenza nucleare. Non c'è un nemico dichiarato, ma l'Iran, che si ritrova accerchiato da questa alleanza, ha subito condannato l'accordo, affermando che non basterà garantire la sicurezza dei sauditi. Sullo sfondo, nessun progresso verso la riapertura dello stretto di Hormuz. Ci sarebbe un accordo in arrivo tra Iran e Oman, ma sarebbe subordinato al via libera della guida suprema Khamenei, che però potrebbe morire da un momento all'altro. Lo afferma il sito iraniano di opposizione, con base a Londra, Iran Wire. Secondo diverse voci, Mojtabah Khamenei è rimasto ferito nel raid americano che ha ucciso il padre all'inizio della guerra, e dal giorno della nomina come suo successore Mojtabah non si è mai mostrato in pubblico né in video. Francesco Mincone, GR1.
0: E sulle sanzioni all'Iran, oltre che alla Russia, è arrivato un importante voto da parte del Senato americano, l'inviato della RAI.
8: It's obvious. They don't want to be hit.
9: È ovvio, non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono fare un accordo, vedremo che succede. Trump liquida in una frase le trattative che sostiene siano in corso con l'Iran, e se la via diplomatica dovesse fallire siamo pronti a riprendere gli attacchi, con un rischio, ammette in un'intervista a Punchbowl News, la ripresa del conflitto farebbe alzare ancora di più il prezzo dei carburanti, il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi cose che abbiamo fatto, ammette, potremmo perdere. Succede sempre così con i presidenti in carica, mette le mani avanti. A Washington si sta diffondendo la consapevolezza che le cose non torneranno come prima nel Golfo Persico. Hormuz non sarà più come era, perché è diventato un punto strategico per gli iraniani, ha riconosciuto il segretario al Tesoro. Intanto, dopo mesi di discussioni, il Senato statunitense ha approvato nuove sanzioni alla Russia e anche all'Iran su richiesta di Trump. Una legge intitolata al senatore repubblicano Graham, recentemente scomparso, grande sostenitore di Kiev. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
0: Estremamente grati, questo è il commento sulle nuove sanzioni americane a Mosca da parte di Zelensky in visita ufficiale a Belgrado. È il suo primo viaggio in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro con il presidente Aleksandar Vučić. Intanto anche l'Unione Europea ha varato sanzioni contro 5 personalità russe per i loro legami con il complesso militare industriale di Mosca. Siamo all'anniversario di Marcinelle. L'8 agosto 1956, nella località belga, avvenne uno dei peggiori disastri minerari del dopoguerra. 262 minatori morirono, 136 erano italiani. Una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'emigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato Giornata Europea delle Vittime sul Lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, annunciato Giorgia Meloni Meloni, in videocollegamento con l'iniziativa Charleroi, promossa dal governo, dal gruppo dei conservatori europei, la nostra inviata.
2: Davanti a una folla di familiari e parenti dei minatori morti nel disastro di 70 anni fa, a chiudere la giornata della vigilia sulla spianata della miniera, la messa presieduta dal vescovo della diocesi, Monsignor Rossignol, come ogni anno immancabile Nino di Pietrantonio di Letto Manoppello in Abruzzo, presidente dell'associazione minatori vittime del Bois du Cazier di Marcinelle, quando aveva 9 anni ha perso suo padre Emidio in quel terribile 8 agosto del 56.
10: Quel giorno passò una certa signora Maria e chiama Grazie, mia madre si chiamava Grazia, dice: ma questa mattina dalla ciminiera e dalla miniera fuoriesce del fumo. E in effetti piano piano questo fumo aumentava sempre più. Allora ci mettemmo subito in moto. Quando arrivammo davanti al cancello della miniera c'erano i gendarmi che non lasciavano passare assolutamente nessuno. Mia madre diceva: adesso papà viene fuori, esce, adesso torna a casa. Non è tornato a casa né lui, né lo zio Modesto, né i due nipoti di mamma, nessuno.
2: Da allora Nino non ha mai smesso di cercare la verità e tenere viva la memoria. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Al convegno di Charleroi ha partecipato anche il presidente del Senato La Russa, che oggi prenderà parte alle cerimonie per la commemorazione. Al centro del suo intervento la sicurezza sul lavoro, con l'annuncio di una nuova iniziativa di Palazzo Madama.
11: Al Senato abbiamo deciso, ho deciso, ogni settimana, ogni martedì, noi leggiamo i nomi dei caduti sul lavoro, ed è un impegno italiano ed europeo quello di fare in modo che sia la sicurezza sul lavoro una priorità per noi, ma credo per tutti.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte, 12 minuti, la cronaca svolta nelle indagini sul brutale pestaggio che a Cervia, sul litorale romagnolo, è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì-Cesena. Lo scrittore Enrico Brizzi era stato a scuola con la vittima. Non meritava quest'odio, dice.
12: Non aveva avuto un'esistenza facile Nicola Musiani. 54 anni, viveva in un vecchio camper. Lo conoscevano tutti a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Spesso girava con un grosso radioregistratore acceso. Non è ancora del tutto chiaro il movente del delitto, ma l'accusa nei confronti dei 4 fermati, concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fa pensare a un semplice diverbio o a uno sguardo sbagliato dietro il brutale pestaggio del 19 luglio. Musiani è morto 3 giorni dopo in ospedale. Contro di lui si erano accaniti colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra. I carabinieri hanno individuato i 4 con un'indagine nella quale fondamentali sono state le immagini di una dashcam che aveva ripreso i componenti del gruppo. Hanno tra i 19 e i 23 anni. Italiani, 3 sono di seconda generazione con origini marocchine. Giorgio Musiani, il padre di Nicola.
13: È provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
12: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Un impegno costante delle nostre forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione. Così il ministro dell'Interno Piantedosi sull'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
14: Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano. Se fossi maggiorenne, sarei dell'ISIS. Lo scriveva sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord il 16enne italiano del Comasco, arrestato a Grosseto in vacanza con la famiglia su segnalazione dei servizi segreti. È quanto emerge dall'ordinanza del giudice dei minori di Milano. Padre ucraino, madre russa, ragazzo schivo per chi lo conosce, astuto e pericoloso per il magistrato, sfruttando diversi profili e offuscando i dati di navigazione. Condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se contattato avrei cercato di aiutarli in ogni modo, diceva intercettato raccontando di aver collaborato alla realizzazione di materiali di propaganda già quando aveva 12 anni. Elena Baiocco, GR1.
0: Giallo a Portici, Napoli, zia e nipote trovati morti in casa, erano lì da 5 giorni a dare l'allarme, i vicini.
15: Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di zia e nipote, 82 e 44 anni, ritrovati senza vita in un appartamento di Portici, nel Napoletano. Sui loro corpi nessun segno di violenza. I vicini di casa non li vedevano da tempo, ma per loro non era affatto strano. Erano riservati, vivevano in simbiosi, dicono i residenti. Lei pensionata, lui disoccupato, ma si prendeva cura dell'anziana zia, rimasta sola dopo la morte di un'altra sorella.
16: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
17: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni.
15: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
18: Adriano Cappellari, il giovane giornalista di Enego in provincia di Vicenza, accusato di aver messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita, ha consegnato al PM una lettera di scuse. «Ho tradito la fiducia di chi ha creduto in me», scrive il ragazzo.
19: Il pomeriggio più lungo della vita di Adriano Cappellari inizia alle 14.30 alla caserma dei Carabinieri di Vicenza. Si conclude dopo 2 ore e mezzo di colloquio con la PM Alessia Grenna e sfocia nella liberazione emotiva anche attraverso le lacrime. «Sono qui perché sento il dovere di chiedere scusa», scrive in un messaggio che avrebbe voluto leggere davanti ai cronisti, «soprattutto nei confronti di chi in questa vicenda mi ha creduto e dato solidarietà». Il giovane cronista di Enego, 21 anni appena compiuti, è troppo scosso per poter parlare. Al suo posto arriva l'avvocato Roberto Rigoni Stern.
20: Noi vorremmo intraprendere un percorso di giustizia riparativa e su questo versante le aperture da parte di Don Patriciello sono fondamentali, perché ci permetteranno di allontanarlo da quel luogo da cui è scaturita questa triste vicenda, fino a portarlo lontano per un periodo di recupero anche psichico.
19: Nicola Accardo per il GR1.
18: Mezzanotte 17 minuti, la scomparsa di Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, ai funerali in forma privata del cantautore scomparso giovedì a 86 anni. Incessante in questi 2 giorni il pellegrinaggio alla casa in cui visse fino al 2012, in via Paolo Fabri 43 a Bologna, e hanno portato fiori, biglietti con frasi delle sue canzoni. E oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino, la nostra inviata.
21: Come vorrei avere i tuoi occhi.
22: Era una persona speciale, facevo sempre le fotografie con tutti i ragazzi che arrivavano.
23: Un flusso continuo di persone, molti erano solo di passaggio e hanno deciso di fare una deviazione per venire a salutare il grande maestro.
24: Noi veniamo da Roma, però in realtà stavamo in Croazia e siamo cresciuti con Francesco.
23: Qual è il tratto di Guccini a cui è più affezionata?
24: Questo suo essere sensibile, però con una sua durezza, sincerità, poi la ricerca sempre della sua libertà, del vero.
25: Ho fatto un giro da Salento, sono tornato su e anziché tirare dritto per Genova ho fatto questa deviazione qui.
26: Questa domenica in settembre.
23: Questa mattina nella sua casa, Pavana, frazione di 400 abitanti del comune di San Luca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata. Un momento quindi di incontro con le persone a lui più care nella sua abitazione, nel paese che amava, dove aveva deciso di stabilirsi, terra dei suoi nonni paterni. Le ceneri riposeranno a Pavana, una cerimonia ufficiale per un saluto collettivo si terrà a settembre. Da Bologna, Elena Pabba, GR1.
26: Credevo che Bologna fosse mia.
18: È iniziato un altro fine settimana di partenze per le vacanze. In mattinata ci sarà bollino nero sulle autostrade per il rischio code e rosso nel pomeriggio. Temperature ancora elevate, ma non mancano i temporali che interessano soprattutto il nord Italia, oltre ad alcune aree appenniniche. A Roma ha ricoverato un giovane boy scout colpito da un fulmine sul monte Livata a Subiaco.
27: I responsabili della momentanea e lieve tregua dal caldo sono i temporali di calore, quelli che si formano quando le temperature sono stabilmente sopra i 30 gradi, il suolo si surriscalda e l'acqua evapora addensandosi in cumuli di nubi. Piogge sparse sulle Alpi, nelle prossime ore anche in pianura padana, porteranno un abbassamento delle temperature, riportando il bollino giallo in tutte le città settentrionali. Al centro e al sud, con l'eccezione di Cagliari e Campobasso, resta invece il bollino rosso e temperature tra i 33 e i 37 gradi, con punte fino a 40. 40. La quarta ondata di calore non si placa e, passati i temporali, la colonnina di Mercurio tornerà ad alzarsi anche a Bolzano. La prima a riconquistare il bollino giallo domenica tornerà arancione, nonostante i rovesci che a tratti possono essere anche violenti. Il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
1: Persistono i temporali fino alle prime ore del mattino sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale appenninica. Durante la giornata tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo sui rilievi del Triveneto e sulla dorsale appenninica.
27: Francesca Fornario, GR1.
18: E con l'estate e il 15 agosto alle porte si moltiplicano le truffe ai viaggiatori, milioni gli italiani vittime di frode. Secondo l'indagine commissionata all'Istituto di Ricerca EMG, il danno economico degli ultimi 12 mesi supera i 195 milioni di euro. Andrea Polo di Facile.it.
3: Nell'ultimo anno gli italiani che sono finiti vittima di truffa mentre prenotavano la propria vacanza o elementi accessori come i biglietti o le escursioni sono stati 4,3 milioni. Per non cadere in trappola bisogna fare attenzione ad alcuni piccoli principi. Intanto, mai farsi attirare da un prezzo troppo basso e fuori mercato, mai uscire dalle piattaforme ufficiali e mai pagare con dei metodi che non sono tracciati.
18: Buone notizie intanto per chi ha comprato ski pass per le piste del mega comprensorio Dolomiti Superski. Accordo con l'antitrust, in arrivo 30 milioni di euro tra rimborsi in denaro e buoni sconto.
4: Rimozione di qualsiasi forma di coordinamento delle politiche di prezzo e distribuzione è l'impegno preso da Federconsorzio Dolomiti Superski verso chi ha acquistato uno ski pass di valle nelle ultime 3 stagioni, potendo scegliere tra 2 strade, un buono pari al 30% della spesa o un rimborso del 20%. Il fondo di 30 milioni chiude di fatto l'ipotesi sanzioni dopo l'avvio nel luglio 2025 di un'istruttoria da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Luigi Gabriele, presidente Consumerismo No Profit.
5: Un precedente significativo perché noi siamo stanchi di vedere le sanzioni inutili comminate alle aziende che non finiscono mai a beneficio dei cittadini, di cui la stragrande maggioranza delle aziende non hanno alcun timore, al punto tale che le inseriscono nei bilanci dei comportamenti scorretti.
4: Non sono però mancate le critiche. Ci sono nodi irrisolti nell'accordo?
5: Abbiamo proposto un meccanismo di vigilanza che si basava anche su nostra presenza e questo non è stato ritenuto necessario, e poi oltre che al solito meccanismo di rendicontazione avremmo avuto piacere di capire il valore sociale della compensazione che era stata stabilita.
4: Mauro Zanda, GR1.
18: Lo sport, dopo quasi un mese di astinenza, tornano in pista i campioni della MotoGP, giornata di prequalifiche sul circuito inglese di Silverstone. Il più veloce è Bezzecchi su Aprilia, terzo un altro italiano di Gianantonio su Ducati.
6: L'operazione rilancio di Marco Bezzecchi parte nel migliore dei modi, forse anche oltre le aspettative. Venerdì da record, un secondo sotto al vecchio primato, più di 3 decimi al primo inseguitore, il riminese dell'Aprilia.
7: Sto fondamentalmente male, soffro per fare un giro, magari un time attack riesco a stringere i denti. Quando si tratta di fare un po' più giri soffro parecchio, sia la spalla che il ginocchio, però contento della giornata, allo stesso tempo comunque un po' forse preoccupato per domani. È vero, è soltanto un venerdì, ma io sono contento, poi sai, bene o male toccherà sopravvivere questo weekend, quindi lo sapevamo già e sappiamo cosa andiamo incontro.
6: Noale molto competitiva, Fernandez secondo, Martin quarto, Ogura quinto, si inserisce solo un ottimo di Gianantonio terzo.
8: Sono molto contento per le mie sensazioni, non ho minimamente analizzato niente di oggi, sono sincero, ho cercato proprio di prendermi il primo giorno con molta calma, cerco di sentire soltanto come stavo fisicamente e cercare di ritrovare le sensazioni, e alla fine abbiamo chiuso abbastanza vicini ai primi, quindi sono contento.
6: Sesto Mark Marquez, mentre Bagnaia scivola nel finale e chiude 13esimo, costretto alla Q1. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
18: Poco fa Olbia ha ospitato la prima tappa del nuovo tour estivo di Jovanotti, ma sono ancora tanti gli appuntamenti musicali di questo mese.
9: È da un po' di tempo che non ho scampo.
28: Ha preso il largo da Olbia all'Arca di Lorea il summer party di Jovanotti, ma l'agosto live offre a prodi in tutto il sud, ad esempio a Gallipoli, dove il 10 arriverà il produttore elettronico Mace, e il giorno dopo Tony Pitoni, atteso poi a Roma il 29 agosto. Il 14 riflettori puntati su Sfera e Basta. L'altro epicentro musicale salentino è Melpignano, dove il 9 agosto suonerà Fulminacci e poi il 22 Via alla Notte della Taranta, maestro concertatore Ermal Meta. Tra le ospiti Alessandra Amoroso, Levante, e la portoghese Gisela Joao. Il 25 agosto a Milano due diversi appuntamenti con la star del rap Tyler The Creator e con Joe, ovvero l'attore Joe Keery in veste di cantautore. La cavea dell'Auditorium di Roma sarà invece lo scenario per Cosmo le 7 del mattino del 30 agosto e la sera successiva un classico del rock alternativo, il Wilco. Francesco Riccardi, GR1.
18: Al via stasera Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu che coinvolgerà 15 comuni del nord Sardegna partendo da Berchidda. Sold out per il concerto di Diodato che canta Fabrizio De André domani sera nei giardini dell'Agnata, la casa Stazzu, la tipica casa contadina della Gallura dove nel 1975 il cantautore decise di vivere con la moglie Dori Ghezzi. Speciale il legame con De André che è di Diodato che interpreta spesso il suo brano Amore che vieni, amore che vai. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Francesco Paradisi e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Mezzanotte 26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla diramazione Galarate-Gattico tra Sesto Calende e Castelletto Ticino verso la A26, c'è un veicolo fermo in galleria sulla corsia di marcia. Sulla A9 Lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona-Toce tra Bivio A26 a 10 Genova Ventimiglia e Masone verso Gravellona-Toce, la coda è per via di un veicolo fermo. Sulla diramazione Stroppiana Santhià tra Vercelli Ovest e il bivio diramazione a 26 a 4 in direzione della 26 c'è un incidente al chilometro 4. Sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna coda a tratti per il traffico intenso. Sulla diramazione per Ravenna.
0: RAI Radio 1 Sport.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano. Lo scontro Italia-Spagna sui migranti, ritorsione di Madrid, scattati a mezzanotte i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, dureranno fino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato almeno fino a Ferragosto la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna. Medio Oriente, nel Golfo Persico ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Un funzionario del governo americano all'agenzia Reuters ha affermato che ci sono progressi nei negoziati Iran-Oman su Hormuz e ci sarà un'intesa a breve. Intanto, secondo un CEO di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Si creato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un accordo di carta. Intanto dal Senato americano arrivano altre sanzioni contro l'Iran, ma anche contro la Russia. E poco fa le notizie che giravano in agenzia raccontavano invece di un'allerta aerea sia a Kiev che in altre regioni per un attacco con droni russi. Intanto Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro col presidente Vučić. Intanto l'Unione Europea ha varato sanzioni contro 5 personalità russe per i loro legami con il complesso militare-industriale di Mosca. E veniamo alla cronaca svolta nell'indagine sul brutale pestaggio che a Cervia sul litorale romagnolo è costato la vita a 54enne Nicola Musiani, il delitto per un banale litigio. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì-Cesena. Marcinelle, 70 anni fa, la strage nella miniera in cui morirono 136 italiani, commemorazione in Belgio, una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato la Premier Meloni. L'addio a Francesco Guccini questa mattina a Pavana, i funerali in forma privata del cantautore scomparso giovedì 86 anni, oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino. Esodo di agosto.
2: Rai, Radio 1 Sport.